0: Dai, Genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in campagna e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

Io mi chiamo Pasquale Gafiero e sono brigadiero del carceroine. Io mi chiamo Gafiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti, papponi, cornuti e lacche. Tutte l'ore con sta fedenzia che sputa minaccia, sa piglia con me. Ma alla fine m'assetto papale, mi sbottone, mi leggo il giornale. Mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che penso e bevimmo un caffè. Ah, che bello caffè, pur in carcere osanne fa. Qua ricetta caccia e cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo Stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo certissimo immenso io chiedo consenso a Don Raffaele. Un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli. Mentre assessore, che Dio lo perdoni, prende il rullotto ci alleva i visoni. Voi vi basta una mossa, una voce, casto Cristo ci leva una croce. Con rispetto se fatto le tre, volita spremuto, ho volito un caffè. Ah, che bello caffè, pur in carcere usanne fa. Caricetta cacci cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, pur in carcere usanne fa. Caricetta di cicirinella, compagno di cella, precisa mamma.

ci sta l'inflazione, la svalutazione, la borsa c'è là che c'è là. Io non tengo compendi che chi li stipendi è un ambo se segna papà. Aggiungete mia figlia innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello, calmarsi processo eravato più bello. Un vestito cessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Queste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io ci attengo le scarpe o gilet, gradito campano, ho pulito caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanna fa. La ricetta che a Ciccirinella compagna di cielo ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanna fa. La ricetta di Ciccirinella compagna di cielo ha precisa mamma.

Qui non c'è più decoro, le carceri d'oro, ma chi l'ha mai vista chissà? Chi se so paticiente, pa chi se fa niente, se tengono l'immunità. Non raffarei voi politicamente, io

0: con DAB Plus.
1: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
2: I had no choice but to hear you. You stated your case time and again.

La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva.

solo noi, che andiamo a letto la mattina presto e ci svegliamo con il mal di testa. Siamo solo noi, che non abbiamo vita regolare, che non ci sappiamo limitare. Siamo solo noi, che non abbiamo più rispetto per niente, neanche per la mente. Siamo solo noi, quelli che poi muoiono presto, quelli che però lo stesso

tra demonio e santità è lo stesso, basta che ci sia posto. Siamo solo noi.

0: dai, Genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in campagna e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

0: Stai ascoltando Prima Radio Digital. Prima Radio Digital.
1: C'è folla tutte le sere nei cinema di Bagnoli. Un sogno che in bianco e nero tra poco

0: accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah, però...
1: Più qualità,
2: più radio.
1: Con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

0: primo oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Giovedì 28 maggio e si festeggia Sant'Emilio e Sant'Ercole. Oggi è la giornata mondiale contro la sclerosi multipla, ma è anche la giornata mondiale dell'hamburger. Il proverbio del giorno è: maggio giardinaio non empie il granaio. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
3: Ariete, intrigono ai pianeti dei gemelli, la luna, anche se opposta, fa il vostro gioco. Vita di coppia stuzzicata da desideri e nuove curiosità. Scambio di confidenze con un partner aperto e disponibile, sempre che non vi colga con le dita nella marmellata.
2: Toro, giovedì pieno di impegni, tutto concentrato a smaltire le varie incombenze, compreso un lavoro extra e fido da portare dal veterinario. Riuscirete a trovare tempo anche per i vostri hobby, gli interessi culturali oppure il fai da te.
3: Gemelli, clima aereo disinvolto quello di oggi, la giornata vi trova sereni, la bella stagione invita a uscire, gli amici ve la spassate alla grande. Guardate con fiducia al futuro e soprattutto imparate ad apprezzare ciò che vi offre il presente.
2: Cancro, siete giù di tono con la luna che vi lancia una quadratura e tanti pianeti concentrati nella dodicesima casa, quella degli affanni e dei segreti. A casa o in ufficio sgobbate come muli, senza però ricavarne grandi soddisfazioni.
3: Leone, focus sulla comunicazione con la luna armonica, pianeti nei gemelli. Se avete un chiarimento in sospeso, l'occasione è giusta. Un amico che reputavate essere solo tale vi fa una dichiarazione a sorpresa, delicata, raffinata ma inequivocabile.
2: Vergine, lavoro e finanze, questo è l'ordine del giorno. Punto cruciale è la motivazione. Sentirvi gratificati e utili alla società è la paga più preziosa. Attività soddisfacenti, improntate alla creatività e a un uso equilibrato delle proprie forze.
3: Bilancia, splendido giovedì, con la luna nel segno intrigono allo stellium di pianeti nei gemelli. Una ventata di freschezza e ottimismo, tutto fila meraviglia, amore, lavoro e benessere, e il vostro viaggio nei vostri sogni sta per trasformarsi in realtà.
2: Scorpione, giornata piuttosto insipida con le stelle che viaggiano silenziose. L'amore però c'è anche se non si vede. Venere è sempre dalla vostra. Se tutto è a posto, casa, look e spesa, inutile fare un giro per i negozi. Tanto oggi non comprereste nulla.
3: Sagittario, coccolati dalla luna in sestile, avete a disposizione tutta una giornata da riempire di attività piacevoli e anche produttive. L'importante è che non siano troppo dispendiose. L'abilità sta nel sapersi divertire anche in clima di austerity.
2: Capricorno, niente smile oggi sul vostro cellulare, ma una faccina aggrottata. Colpa della luna che vi rende troppo esigenti con gli altri e con voi stessi. Di fatto non accade nulla di spiacevole. Siete voi a pretendere troppo senza apprezzare ciò che avete.
3: Acquario, splendidi trigoni aerei tra la luna e pianeti in gemelli. Viaggiando o frequentando stranieri, i vostri orizzonti culturali si amplificano. Caldo invito delle stelle ad acquistare un biglietto aereo per fare presto visita a chi vi sta a cuore.
2: Pesci, giornata poco significativa, tutto tace. Anche la luna viaggia silenziosa, ma in compenso vi alleggerisce dal carico dei pianeti in gemelli. Un pagamento atteso sembra essersi perso per strada. Solo multe e cartelle esattoriali arrivano puntuali.
3: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: Dai, genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in campagna e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

0: Primo Oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Giovedì 28 maggio e si festeggia Sant'Emilio e Sant'Ercole. Oggi è la giornata mondiale contro la sclerosi multipla, ma è anche la giornata mondiale dell'hamburger. Il proverbio del giorno è: maggio giardinaio non empie il granaio. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
3: Ariete, intrigono ai pianeti dei Gemelli, la luna, anche se opposta, fa il vostro gioco. Vita di coppia stuzzicata da desideri e nuove curiosità. Scambio di confidenze con un partner aperto e disponibile, sempre che non vi colga con le dita nella marmellata.
2: Toro, giovedì pieno di impegni, tutto concentrato a smaltire le varie incombenze, compreso un lavoro extra e fido da portare dal veterinario. Riuscirete a trovare tempo anche per i vostri hobby, gli interessi culturali oppure il fai da te.
3: Gemelli, clima aereo disinvolto quello di oggi, la giornata vi trova sereni, la bella stagione invita a uscire, gli amici ve la spassate alla grande, guardate con fiducia al futuro e soprattutto imparate ad apprezzare ciò che vi offre il presente.
2: Cancro, siete giù di tono con la luna che vi lancia una quadratura e tanti pianeti concentrati nella dodicesima casa, quella degli affanni e dei segreti. A casa o in ufficio sgobbate come muli, senza però ricavarne grandi soddisfazioni.
3: Leone, focus sulla comunicazione con la luna armonica ai pianeti nei Gemelli. Se avete un chiarimento in sospeso, l'occasione è giusta. Un amico che reputavate essere solo tale vi fa una dichiarazione a sorpresa, delicata, raffinata ma inequivocabile.
2: Vergine, lavoro e finanze, questo è l'ordine del giorno. Punto cruciale è la motivazione. Sentirvi gratificati e utili alla società è la paga più preziosa. Attività soddisfacenti, improntate alla creatività e a un uso equilibrato delle proprie forze.
3: Bilancia, splendido giovedì, con la luna nel segno intrigono allo stellium di pianeti nei Gemelli. Una ventata di freschezza e ottimismo, tutto fila a meraviglia, amore, lavoro e benessere, e il vostro viaggio nei vostri sogni sta per trasformarsi in realtà.
2: Scorpione, giornata piuttosto insipida con le stelle che viaggiano silenziose. L'amore però c'è anche se non si vede. Venere è sempre dalla vostra. Se tutto è a posto, casa, look e spesa, inutile fare un giro per i negozi. Tanto oggi non comprereste nulla.
3: Sagittario, coccolati dalla luna in sestile, avete a disposizione tutta una giornata da riempire di attività piacevoli e anche produttive. L'importante è che non siano troppo dispendiose. L'abilità sta nel sapersi divertire anche in clima di austerity.
2: Capricorno, niente smile oggi sul vostro cellulare, ma una faccina aggrottata, colpa della luna che vi rende troppo esigenti con gli altri e con voi stessi. Di fatto non accade nulla di spiacevole, siete voi a pretendere troppo senza apprezzare ciò che avete.
3: Acquario, splendidi trigoni aerei tra la luna e i pianeti in Gemelli. Viaggiando o frequentando stranieri, i vostri orizzonti culturali si amplificano. Caldo invito delle stelle ad acquistare un biglietto aereo per fare presto visita a chi vi sta a cuore.
2: Pesci, giornata poco significativa, tutto tace. Anche la luna viaggia silenziosa, ma in compenso vi alleggerisce dal carico dei pianeti in Gemelli. Un pagamento atteso sembra essersi perso per strada. Solo multe e cartelle esattoriali arrivano puntuali.
3: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

0: gli Stati Uniti colpiscono un sito militare in Iran, mentre Washington smentisce la bozza di accordo diffusa dalla TV di Teheran. Nuova tensione nello stretto di Hormuz, i Pasdaran sparano colpi di avvertimento contro 4 navi commerciali. Droni di Hezbollah nel nord di Israele, morta una giovane soldatessa dell'IDF. Gli Stati Uniti reinseriscono Francesco Albanese nella lista delle persone sanzionate. Scontro politico sulla riforma della legge elettorale in arrivo alla Camera il 26 giugno. La Procura di Roma chiede di acquisire le chat tra Andrea Del Mastro e Mauro Caroccia. E poi lo sport, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata tra poco.
1: Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona giornata, ben trovati ad ascolto dalla redazione. Nuova escalation tra Stati Uniti e Iran dopo l'attacco americano contro un sito militare iraniano ritenuto una minaccia per le truppe statunitensi e per la navigazione commerciale nel Golfo. Secondo fonti americane, nella notte sarebbero stati intercettati anche droni lanciati dall'Iran. Nelle stesse ore si è assistito ad un continuo rimbalzo di annunci e smentite sui negoziati tra Washington e Teheran per mettere fine alla guerra. La televisione di Stato iraniana ha diffuso una bozza di accordo che prevederebbe il ritiro delle forze americane dall'area e la revoca del blocco ai porti iraniani in cambio della riapertura dello stretto di Hormuz. Il testo stabilirebbe inoltre che un eventuale accordo definitivo da raggiungere entro 60 giorni venga approvato dal Consiglio di Sicurezza dell'ONU con una risoluzione vincolante. Ma la Casa Bianca smentisce categoricamente l'esistenza dell'intesa, definendola una completa invenzione.
2: Altissima tensione proprio nello stretto di Hormuz, dove la marina nei Pasdaran iraniani ha intercettato 4 navi commerciali accusate di tentare il transito senza autorizzazione preventiva. Secondo l'agenzia iraniana Tasnim e i media di Stato, i pattugliatori di Teheran hanno aperto il fuoco sparando colpi di avvertimento dopo che i mercantili avrebbero ignorato gli ordini di fermarsi. Le navi sarebbero state costrette a invertire la rotta. La prova di forza militare arriva poche ore dopo i raid aerei statunitensi su Bandar Abbas dopo le nuove sanzioni di Washington contro l'autorità marittima iraniana. Lo stretto di Hormuz resta uno dei punti più strategici al mondo per il traffico energetico internazionale e ogni escalation nell'area aumenta i timori per la sicurezza globale e per i mercati.
1: Un attacco con droni lanciato dagli Hezbollah nel nord di Israele ha provocato la morte di una giovane soldatessa dell'esercito israeliano e il ferimento di due riservisti. La vittima è il sergente Rotem Yanai, 20 anni, uccisa mentre cercava di raggiungere un rifugio al confine con il Libano. Secondo la ricostruzione fornita dall'IDF, due droni sono esplosi in una zona militare. Uno degli ordigni ha colpito mortalmente la giovane militare, mentre il secondo ha ferito gravemente un riservista e in modo meno serio un altro soldato. L'episodio conferma il livello di tensione sempre più alto lungo il confine settentrionale israeliano.
2: Gli Stati Uniti hanno nuovamente inserito Francesca Albanese nella lista delle persone sanzionate. La redattrice speciale delle Nazioni Unite per i territori palestinesi occupati era stata temporaneamente rimossa dall'elenco nei giorni scorsi in seguito ad una ordinanza giudiziaria, ma l'amministrazione Trump aveva precisato che si trattava soltanto di una misura provvisoria. Francesca Albanese è finita nel mirino di Washington per le sue dure critiche nei confronti di Israele. Durante la presentazione del suo libro a Milano ha ribadito che la violenza del 7 ottobre è anche il prodotto dell'impunità garantita a Israele dopo 70 anni di occupazione illegale. Le nuove sanzioni rischiano ora di provocare ulteriori tensioni diplomatiche tra Stati Uniti e Nazioni Unite.
1: E veniamo in Italia con la politica e scontro sulla riforma della legge elettorale che approderà la Camera il prossimo 26 giugno. Il testo è stato inserito nell'ordine del giorno della conferenza dei capigruppo su richiesta della maggioranza. Le opposizioni parlano di una nuova forzatura. Basta cambiare continuamente le regole del gioco, attacca la capogruppo del Partito Democratico Chiara Braga insieme ai rappresentanti del Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi Sinistra e Più Europa. Dal centrodestra replica Giovanni Donzelli di Fratelli d'Italia: nessuna mancanza di rispetto, abbiamo accolto i rilievi delle opposizioni e aspettiamo la fine della discussione per depositare il nuovo testo.
2: La Procura di Roma ha chiesto alla Giunta per le autorizzazioni della Camera di acquisire le chat tra l'ex sottosegretario Andrea Del Mastro e Mauro Caroccia, detenuto indagato per riciclaggio nell'inchiesta sul caso Bistecchierie d'Italia. I due erano soci in affari prima che Del Mastro cedesse la propria quota alla figlia di Caroccia. Gli investigatori ritengono che le conversazioni possano essere rilevanti per l'inchiesta in corso. La difesa di Caroccia però precisa che nelle chat sarebbero presenti soltanto frasi inopportune rispetto al ruolo ricoperto da Del Mastro all'epoca dei fatti, ma nessun riferimento ad attività illecite, riciclaggio e soldi del clan senese. Ora la richiesta dovrà essere valutata dalla Giunta della Camera.
1: E chiudiamo con la pagina sportiva. Finisce tra lacrime e delusione il Roland Garros di Jasmine Paolini. La numero uno del tennis italiano viene eliminata dal torneo parigino insieme agli azzurri Cina e Lorenzo Sonego. Oggi riflettori puntati su Jannik Sinner, che torna in campo a mezzogiorno contro l'argentino Juan Manuel Cerundolo in condizioni climatiche molto difficili con temperature elevate sulla capitale francese. Avanza invece Alexander Alexander Zverev, che supera Mašák e conquista il terzo turno. Nel calcio europeo, festa inglese a Lipsia, il Crystal Palace conquista la Conference League battendo 1-0 gli spagnoli del Rayo Vallecano. Decisivo il gol di Mateta al 51esimo minuto, che regala agli inglesi il primo trofeo europeo della loro storia. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 7:04.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: Primo Oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Giovedì 28 maggio e si festeggia Sant'Emilio e Sant'Ercole. Oggi è la giornata mondiale contro la sclerosi multipla, ma è anche la giornata mondiale dell'hamburger. Il proverbio del giorno è: maggio giardinaio non empie il granaio. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
3: Ariete, intrigono ai pianeti dei Gemelli, la luna, anche se opposta, fa il vostro gioco. Vita di coppia stuzzicata da desideri e nuove curiosità. Scambio di confidenze con un partner aperto e disponibile, sempre che non vi colga con le dita nella marmellata.
2: Toro, giovedì pieno di impegni, tutto concentrato a smaltire le varie incombenze, compreso un lavoro extra e fido da portare dal veterinario. Riuscirete a trovare tempo anche per i vostri hobby, gli interessi culturali oppure il fai da te.
3: Gemelli, clima aereo disinvolto quello di oggi, la giornata vi trova sereni, la bella stagione invita a uscire, gli amici ve la spassate alla grande. Guardate con fiducia al futuro e soprattutto imparate ad apprezzare ciò che vi offre il presente.
2: Cancro, siete giù di tono con la luna che vi lancia una quadratura e tanti pianeti concentrati nella dodicesima casa, quella degli affanni e dei segreti. A casa o in ufficio sgobbate come muli, senza però ricavarne grandi soddisfazioni.
3: Leone, focus sulla comunicazione, con la luna armonica e pianeti nei Gemelli. Se avete un chiarimento in sospeso, l'occasione è giusta. Un amico che reputavate essere solo tale vi fa una dichiarazione a sorpresa, delicata, raffinata ma inequivocabile.
2: Vergine, lavoro e finanze, questo è l'ordine del giorno. Punto cruciale è la motivazione. Sentirvi gratificati e utili alla società è la paga più preziosa. Attività soddisfacenti, improntate alla creatività e a un uso equilibrato delle proprie forze.
3: Bilancia, splendido giovedì, con la luna nel segno intrigono allo stellium di pianeti nei Gemelli. Una ventata di freschezza e ottimismo. Tutto fila a meraviglia, amore, lavoro e benessere. E il vostro viaggio nei vostri sogni sta per trasformarsi in realtà.
2: Scorpione, giornata piuttosto insipida con le stelle che viaggiano silenziose. L'amore però c'è anche se non si vede. Venere è sempre dalla vostra. Se tutto è a posto, casa, look e spesa, inutile fare un giro per i negozi. Tanto oggi non comprereste nulla.
3: Sagittario, coccolati dalla luna in sestile avete a disposizione tutta una giornata da riempire di attività piacevoli e anche produttive. L'importante è che non siano troppo dispendiose. L'abilità sta nel sapersi divertire anche in clima di austerity.
2: Capricorno, niente smile oggi sul vostro cellulare, ma una faccina aggrottata. Colpa della luna che vi rende troppo esigenti con gli altri e con voi stessi. Di fatto non accade nulla di spiacevole. Siete voi a pretendere troppo senza apprezzare ciò che avete.
3: Acquario, splendidi trigoni aerei tra la luna e pianeti in Gemelli. Viaggiando o frequentando stranieri, i vostri orizzonti culturali si amplificano. Caldo invito delle stelle ad acquistare un biglietto aereo per fare presto visita a chi vi sta a cuore.
2: Pesci, giornata poco significativa, tutto tace. Anche la luna viaggia silenziosa, ma in compenso vi alleggerisce dal carico dei pianeti in Gemelli. Un pagamento atteso sembra essersi perso per strada. Solo multe cartelle esattoriali arrivano puntuali.
3: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
4: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
5: Stai ascoltando?
6: Lui è Nicky. Ripariamo pianoforti.
7: Ho l'iperacusia. Sono allergico ai rumori forti.
8: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
9: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
10: Non fare niente di stupido.
8: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman. Un thriller che ti entra nella testa.
7: Scordatelo, ho chiuso.
9: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
7: Io sono solo un accordatore.
8: Tuner, l'accordatore. Dal 28 maggio al cinema.
11: sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra.
12: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
13: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
14: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
12: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
15: Lo lascerai, prima o poi.
12: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
1: Arriviamo anche oggi, amici puntuali, come sempre c'è la nostra trasmissione dove si parla di tecnologia, questa è Radio Web, benvenuti, io sono Maurizio Rossi, mettetevi pure comodi perché sì, siamo alla metà della settimana, però siamo ancora in vena di sorprese.

ci sono parecchie cose magari da correggere, però in tempi non sospetti avevamo detto che il 2026 sarebbe stato un anno decisivo per Windows 11 e sono trascorsi più di 4 anni dal lancio del sistema operativo, che si trova ora ad un bivio: proseguire a testa bassa con l'obiettivo di spingere l'adozione dell'intelligenza artificiale o ascoltare invece quelli che sono i feedback degli utenti che chiedono una maggiore libertà di scelta. Beh, fortunatamente la Microsoft sembra aver optato per la seconda strada da percorrere. Infatti il gruppo di Redmond ha annunciato l'arrivo di parecchie novità che renderanno il sistema operativo più snello e anche personalizzabile. Tornerà anche la barra delle applicazioni da muovere sui 4 lati dello schermo. Poi stop finalmente all'integrazione forzata di Copilot in applicazione come il blocco note, gestione un po' meno confusionaria degli aggiornamenti e delle prestazioni che sono molto migliorate. Sta per arrivare, dicevo, il Windows 11 che abbiamo sempre desiderato, forse perché se da un lato, ecco sì, è troppo presto magari per cantare vittoria, infatti servirà quella fase di test, dall'altro non possiamo che riconoscere invece alla Microsoft di avere compiuto un passo nella direzione che molti hanno invocato a lungo. Ecco, potrebbe aver contribuito anche la recente presentazione del MacBook Neo da parte di Apple, che è un portatile col chip di iPhone che sembra comunque avere tutte le carte in regola per rosicchiare delle quote di mercato ai PC e ai Chromebook. Beh, poi c'è anche un'altra considerazione da fare: la Software House è disposta anche a rinunciare all'integrazione forzata, come vi dicevo, dell'intelligenza artificiale, sì, soprattutto quella di Copilot, perché lo chiedono gli utenti, oppure perché progetti fin qui messi in campo non hanno dato quei risultati, insomma, che loro speravano. Andiamo ancora avanti, amici, nella puntata di Radio Web dopo la musica, perché molti useranno LibreOffice, sì che è gratis, però qualcuno deve pur pagare. E la Document Foundation, ovvero l'organizzazione non profit che sviluppa questa suite, ha deciso che il modo migliore per ricordarle è mettere un banner di richiesta donazioni nella prima cosa che si vede quando si va ad aprire il programma, lo Start Center, la schermata iniziale con i file recenti e le scorciatoie a Writer, Calc e Impress. Modifica che è stata confermata nel codice della nuova versione 26.8. Beh, fino ad oggi le richieste di donazione apparivano come info bar, una notifica quindi all'interno dei documenti aperti che si attivavano circa 90 giorni. Ecco, erano già sgradite a una parte degli utenti, tanto che era stata appositamente usata un'estensione di terze parti chiamata Stop Begging per disattivarle. Beh, è disponibile ora nel catalogo ufficiale delle estensioni. Diciamo che con la versione 26.8 la richiesta non aspetta più che si apra un file, compare direttamente all'avvio dell'applicazione e nello Start Center. Insomma, non tutte le cose possono essere sempre gratis, una donazione almeno, E andiamo ancora avanti, si continua nella puntata di Radio Web. Volevo parlarvi di un sistema operativo, insomma, che vuole essere libero. E anche perché viviamo in un momento storico in cui pare che la verifica dell'età possa rappresentare la soluzione a tutti i mali dell'universo online, tanto che in alcune parti del mondo è già stata resa obbligatoria per legge. Però, dicevo, non tutti sono d'accordo, tra chi ha scelto di opporsi in modo fermo e deciso all'imposizione. E fra questi la squadra di lavoro di Graphene, questo sistema operativo mobile dalla natura open source che è basato sul codice di Android. Ecco, con un post che è stato condiviso nei giorni scorsi su X, i responsabili del progetto hanno dichiarato di non volere scendere a patti o compromessi. La piattaforma, dicono, non integrerà mai un age gate. Questo è quanto. Ecco, quindi non c'è spazio, dicono, per un controllo che richieda informazioni personali. Andrebbe contro il principio fondamentale su cui poggia l'iniziativa. Beh, non è comunque da dare per scontato che altri possano seguire lo stesso esempio. Certo, trattandosi quindi di un sistema operativo che non nasce con l'intento principale di conquistare la fetta più grande del mercato o di monetizzare, una presa di posizione simile, diciamo, è più semplice, anche se comporta dover interrompere la distribuzione in alcuni territori. Rappresenta comunque un segnale importante, sicuramente ben accolto dagli utenti, che il legislatore potrebbe anche prendere in considerazione. E a questo punto, amici, vogliamo un po' anche entrare nella galassia di Mark Zuckerberg. Sì, lui che sembra aver abbandonato il metaverso in quanto ha spostato un po' l'attenzione e anche gli investimenti sull'intelligenza artificiale, dopo aver assunto i migliori esperti del settore e creati i Super Intelligence Lab. Il CEO di Meta ora vuole che tutti i dipendenti dell'azienda usino un agente di intelligenza artificiale, incluso se stesso. Sì, oramai il futuro probabilmente va in questa direzione. Diciamolo che lui aveva già avuto la vista, come si dice, la vista un po' lunga riguardo queste cose.

0: Infatti, come altre aziende, Meta incoraggia i dipendenti ad usare tool di intelligenza artificiale. Viene inoltre considerato un fattore di valutazione delle prestazioni dei dipendenti. Mark Zuckerberg aveva quindi evidenziato che i tool di intelligenza artificiale consentono di incrementare la produttività. I dipendenti, quindi sono stati invitati a partecipare a dei meeting, oltre che creare appunto i propri tool di intelligenza artificiale per velocizzare il loro lavoro. Bene, dobbiamo dirlo, il tempo è letteralmente volato. Quest'oggi siamo arrivati alla conclusione del nostro contatto insieme con Radio Web, la voce di Maurizio Rossi, che ha condotto questa puntata. Io mi fermo qua, vi ringrazio ancora una volta, e per quanto ci riguarda con la nostra trasmissione, con il nostro magazine, torneremo domani. Vi aspetto sempre alla solita ora.
1: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
2: Prima Radio, musica ed informazione.
1: Stai ascoltando Prima Radio Digital. Prima Radio Digital.

0: Primo Oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Giovedì 28 maggio e si festeggia Sant'Emilio e Sant'Ercole. Oggi è la giornata mondiale contro la sclerosi multipla, ma è anche la giornata mondiale dell'hamburger. Il proverbio del giorno è: maggio giardinaio non empie il granaio. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete, intrigono ai pianeti dei Gemelli, la luna, anche se opposta, fa il vostro gioco. Vita di coppia stuzzicata da desideri e nuove curiosità. Scambio di confidenze con un partner aperto e disponibile, sempre che non vi colga con le dita nella marmellata.
2: Toro, giovedì pieno di impegni, tutto concentrato a smaltire le varie incombenze, compreso un lavoro extra e fido da portare dal veterinario. Riuscirete a trovare tempo anche per i vostri hobby, gli interessi culturali oppure il fai da te.
1: Gemelli, clima aereo disinvolto quello di oggi, la giornata vi trova sereni, la bella stagione invita a uscire, gli amici ve la spassate alla grande. Guardate con fiducia al futuro e soprattutto imparate ad apprezzare ciò che vi offre il presente.
2: Cancro, siete giù di tono con la luna che vi lancia una quadratura e tanti pianeti concentrati nella dodicesima casa, quella degli affanni e dei segreti. A casa o in ufficio sgobbate come muli, senza però ricavarne grandi soddisfazioni.
1: Leone, focus sulla comunicazione, con la luna armonica e pianeti nei Gemelli. Se avete un chiarimento in sospeso, l'occasione è giusta. Un amico che reputavate essere solo tale vi fa una dichiarazione a sorpresa, delicata, raffinata ma inequivocabile.
2: Vergine, lavoro e finanze, questo è l'ordine del giorno. Punto cruciale è la motivazione. Sentirvi gratificati e utili alla società è la paga più preziosa. Attività soddisfacenti, improntate alla creatività e a un uso equilibrato delle proprie forze.
1: Bilancia, splendido giovedì, con la luna nel segno intrigono allo stellium di pianeti nei Gemelli. Una ventata di freschezza e ottimismo, tutto fila a meraviglia, amore, lavoro e benessere, e il vostro viaggio nei vostri sogni sta per trasformarsi in realtà.
2: Scorpione, giornata piuttosto insipida con le stelle che viaggiano silenziose. L'amore però c'è anche se non si vede, Venere è sempre dalla vostra. Se tutto è a posto, casa, look e spesa, inutile fare un giro per i negozi, tanto oggi non comprereste nulla.
1: Sagittario, coccolati dalla luna in sestile avete a disposizione tutta una giornata da riempire di attività piacevoli e anche produttive. L'importante è che non siano troppo dispendiose, l'abilità sta nel sapersi divertire anche in clima di austerity.
2: Capricorno, niente smile oggi sul vostro cellulare, ma una faccina aggrottata, colpa della luna che vi rende troppo esigenti con gli altri e con voi stessi. Di fatto non accade nulla di spiacevole, siete voi a pretendere troppo senza apprezzare ciò che avete.
1: Acquario, splendidi trigoni aerei tra la luna e pianeti in Gemelli, viaggiando o frequentando stranieri i vostri orizzonti culturali si amplificano. Caldo invito delle stelle ad acquistare un biglietto aereo per fare presto visita a chi vi sta a cuore.
2: Pesci, giornata poco significativa, tutto tace, anche la luna viaggia silenziosa, ma in compenso vi alleggerisce dal carico dei pianeti in Gemelli. Un pagamento atteso sembra essersi perso per strada, solo multe cartelle esattoriali arrivano puntuali.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto, vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

0: gli Stati Uniti colpiscono un sito militare in Iran mentre Washington smentisce la bozza di accordo diffusa dalla TV di Teheran. Nuova tensione nello stretto di Hormuz. I Pasdaran sparano colpi di avvertimento contro 4 navi commerciali. Droni di Hezbollah nel nord di Israele. Morta una giovane soldatessa dell'IDF. Gli Stati Uniti reinseriscono Francesca Albanese nella lista delle persone sanzionate. Scontro politico sulla riforma della legge elettorale in arrivo alla Camera il 26 giugno. La Procura di Roma chiede di acquisire le chat tra Andrea Del Mastro e Mauro Caroccia. E poi lo sport, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
1: Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic-tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: la Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona giornata, ben trovati ad ascolto dalla redazione. Nuova escalation tra Stati Uniti e Iran dopo l'attacco americano contro un sito militare iraniano ritenuto una minaccia per le truppe statunitensi e per la navigazione commerciale nel Golfo. Secondo fonti americane, nella notte sarebbero stati intercettati anche droni lanciati dall'Iran. Nelle stesse ore si è assistito ad un continuo rimbalzo di annunci e smentite sui negoziati tra Washington e Teheran per mettere fine alla guerra. La televisione di Stato iraniana ha diffuso una bozza di accordo che prevederebbe il ritiro delle forze americane dall'area e la revoca del blocco ai porti iraniani in cambio della riapertura dello stretto di Hormuz. Il testo stabilirebbe inoltre che un eventuale accordo definitivo da raggiungere entro 60 giorni venga approvato dal Consiglio di Sicurezza dell'ONU con una risoluzione vincolante, ma la Casa Bianca smentisce categoricamente l'esistenza dell'intesa definendola una completa invenzione.
2: Altissima tensione proprio nello stretto di Hormuz, dove la marina nei Pasdaran iraniani ha intercettato quattro navi commerciali accusate di tentare il transito senza autorizzazione preventiva. Secondo l'agenzia iraniana Tasnim e i media di Stato, i pattugliatori di Teheran hanno aperto il fuoco sparando colpi di avvertimento dopo che i mercantili avrebbero ignorato gli ordini di fermarsi. Le navi sarebbero state costrette a invertire la rotta. La prova di forza militare arriva poche ore dopo i raid aerei statunitensi su Bandar Abbas dopo le nuove sanzioni di Washington contro l'autorità marittima iraniana. Lo stretto di Hormuz resta uno dei punti più strategici al mondo per il traffico energetico internazionale e ogni escalation nell'area aumenta i timori per la sicurezza globale e per i mercati.
1: Un attacco con droni lanciato dagli Hezbollah dal nord di Israele ha provocato la morte di una giovane soldatessa dell'esercito israeliano e il ferimento di due riservisti. La vittima è il sergente Rotem Yanai, 20 anni, uccisa mentre cercava di raggiungere un rifugio al confine con il Libano. Secondo la ricostruzione fornita dall'IDF, due droni sono esplosi in una zona militare. Uno degli ordigni ha colpito mortalmente la giovane militare, mentre il secondo ha ferito gravemente una riservista e in modo meno serio un altro soldato. L'episodio conferma il livello di tensione sempre più alto lungo il confine settentrionale israeliano.
2: Gli Stati Uniti hanno nuovamente inserito Francesca Albanese nella lista delle persone sanzionate. La relatrice speciale delle Nazioni Unite per i territori palestinesi occupati era stata temporaneamente rimossa dall'elenco nei giorni scorsi in seguito ad una ordinanza giudiziaria, ma l'amministrazione Trump aveva precisato che si trattava soltanto di una misura provvisoria. Francesca Albanese è finita nel mirino di Washington per le sue dure critiche nei confronti di Israele. Durante la presentazione del suo libro a Milano ha ribadito che la violenza del 7 ottobre è anche il prodotto dell'impunità garantita a Israele dopo 70 anni di occupazione illegale. Le nuove sanzioni rischiano ora di provocare ulteriori tensioni diplomatiche tra Stati Uniti e Nazioni Unite.
1: E veniamo in Italia con la politica e scontro sulla riforma della legge elettorale che approderà la Camera il prossimo 26 giugno. Il testo è stato inserito nell'ordine del giorno della conferenza dei capigruppo su richiesta della maggioranza. Le opposizioni parlano di una nuova forzatura. Basta cambiare continuamente le regole del gioco, attacca la capogruppo del Partito Democratico Chiara Braga insieme ai rappresentanti del Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi Sinistra e Più Europa. Dal centrodestra replica Giovanni Donzelli di Fratelli d'Italia: nessuna mancanza di rispetto, abbiamo accolto i rilievi delle opposizioni e aspettiamo la fine della discussione per depositare il nuovo testo.
2: La Procura di Roma ha chiesto alla Giunta per le autorizzazioni della Camera di acquisire le chat tra l'ex sottosegretario Andrea Del Mastro e Mauro Caroccia, detenuto e indagato per riciclaggio nell'inchiesta sul caso Bistecchierie d'Italia. I due erano soci in affari prima che Del Mastro cedesse la propria quota alla figlia di Caroccia. Gli investigatori ritengono che le conversazioni possano essere rilevanti per l'inchiesta in corso. La difesa di Caroccia però precisa che nelle chat sarebbero presenti soltanto frasi inopportune rispetto al ruolo ricoperto da Del Mastro all'epoca dei fatti, ma nessun riferimento ad attività illecite, riciclaggio e soldi del clan senese. Ora la richiesta dovrà essere valutata dalla Giunta della Camera.
1: E chiudiamo con la pagina sportiva. Finisce tra lacrime e delusione la Roland Garros di Jasmine Paolini. La numero uno del tennis italiano viene eliminata dal torneo parigino insieme agli azzurri Cina e Lorenzo Sonego. Oggi riflettori puntati su Jannik Sinner, che torna in campo a mezzogiorno contro l'argentino Juan Manuel Cerundolo in condizioni climatiche molto difficili con temperature elevate sulla capitale francese. Avanza invece le Alexander Zverev, che supera Mašák e conquista il terzo turno. Nel calcio europeo veste inglese a Lipsia, il Crystal Palace conquista la Conference League battendo 1-0 gli spagnoli del Rayo Vallecano. Decisivo il gol di Mateta al 51esimo minuto, che regala agli inglesi il primo trofeo europeo della loro storia. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 8:05.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: e nuvolamenti con qualche occasionale piovasco. Al centro sulla Sardegna il cielo resterà sereno fino al primo pomeriggio. Successivamente nelle aree interne lungo la dorsale appenninica si formeranno annuvolamenti sparsi che potranno dar luogo a brevi rovesci soprattutto sui rilievi dell'Alta Toscana. I fenomeni tenderanno comunque a dissolversi rapidamente verso sera, lasciando nuovamente spazio a schiarite. Al sud e sulla Sicilia qualche addensamento interesserà l'Appennino e il versante tirrenico della Calabria, dove nel pomeriggio saranno possibili rovesci locali. Sul resto delle regioni meridionali e sull'isola il tempo si manterrà bello e soleggiato. Le temperature minime saranno in aumento su gran parte del paese, con rialzi più sensibili al nord e sulle isole maggiori. Le massime cresceranno soprattutto su Trentino Alto Adige, Basso Lazio, Campania e Basilicata, mentre altrove non si registreranno variazioni significative. I venti soffieranno deboli o moderati dai quadranti settentrionali al centro-sud, con rinforzi che al meridione potranno raggiungere intensità di burrasca, deboli e variabili invece al nord. Per quanto riguarda i mari, resteranno molto mossi il basso Adriatico, lo Ionio, con attenuazione del moto ondoso sul settore meridionale dello Ionio in serata, mossi il medio basso Tirreno, lo Stretto di Sicilia e l'Adriatico centrale. Calmo il Mar Ligure, poco mossi gli altri bacini. Ed è tutto per il momento, a più tardi.
1: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Everywhere.
1: Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: L'oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Giovedì 28 maggio e si festeggia Sant'Emilio e Sant'Ercole. Oggi è la giornata mondiale contro la sclerosi multipla, ma è anche la giornata mondiale dell'hamburger. Il proverbio del giorno è: maggio giardinaio non empie il granaio. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
3: Ariete, intrigono ai pianeti dei Gemelli, la luna, anche se opposta, fa il vostro gioco. Vita di coppia stuzzicata da desideri e nuove curiosità. Scambio di confidenze con un partner aperto e disponibile, sempre che non vi colga con le dita nella marmellata.
2: Toro, giovedì pieno di impegni, tutto concentrato a smaltire le varie incombenze, compreso un lavoro extra e fido da portare dal veterinario. Riuscirete a trovare tempo anche per i vostri hobby, gli interessi culturali oppure il fai da te.
3: Gemelli, clima aereo disinvolto quello di oggi, la giornata vi trova sereni, la bella stagione invita a uscire, gli amici ve la spassate alla grande. Guardate con fiducia al futuro e soprattutto imparate ad apprezzare ciò che vi offre il presente.
2: Cancro, siete giù di tono con la luna che vi lancia una quadratura e tanti pianeti concentrati nella dodicesima casa, quella degli affanni e dei segreti. A casa o in ufficio sgobbate come muli, senza però ricavarne grandi soddisfazioni.
3: Leone, focus sulla comunicazione con la luna armonica e pianeti nei Gemelli. Se avete un chiarimento in sospeso, l'occasione è giusta. Un amico che reputavate essere solo tale vi fa una dichiarazione a sorpresa, delicata, raffinata ma inequivocabile.
2: Vergine, lavoro e finanze, questo è l'ordine del giorno. Punto cruciale è la motivazione. Sentirvi gratificati e utili alla società è la paga più preziosa. Attività soddisfacenti, improntate alla creatività e a un uso equilibrato delle proprie forze.
3: Bilancia, splendido giovedì, con la luna nel segno intrigono allo stellium di pianeti nei Gemelli. Una ventata di freschezza e ottimismo, tutto fila meraviglia, amore, lavoro e benessere, e il vostro viaggio nei vostri sogni sta per trasformarsi in realtà.
2: Scorpione, giornata piuttosto insipida con le stelle che viaggiano silenziose. L'amore però c'è anche se non si vede. Venere è sempre dalla vostra. Se tutto è a posto, casa, look e spesa, inutile fare un giro per i negozi. Tanto oggi non comprereste nulla.
3: Sagittario, coccolati dalla luna in sestile, avete a disposizione tutta una giornata da riempire di attività piacevoli e anche produttive. L'importante è che non siano troppo dispendiose. L'abilità sta nel sapersi divertire anche in clima di austerity.
2: Capricorno, niente smile oggi sul vostro cellulare, ma una faccina aggrottata, colpa della luna che vi rende troppo esigenti con gli altri e con voi stessi. Di fatto non accade nulla di spiacevole, siete voi a pretendere troppo senza apprezzare ciò che avete.
3: Acquario, splendidi trigoni aerei tra la luna e i pianeti in Gemelli. Viaggiando o frequentando stranieri, i vostri orizzonti culturali si amplificano. Caldo invito delle stelle ad acquistare un biglietto aereo per fare presto visita a chi vi sta a cuore.
2: Pesci, giornata poco significativa, tutto tace, anche la luna viaggia silenziosa, ma in compenso vi alleggerisce dal carico dei pianeti in Gemelli. Un pagamento atteso sembra essersi perso per strada, solo multe e cartelle esattoriali arrivano puntuali.
3: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Gli Stati Uniti colpiscono un sito militare in Iran mentre Washington smentisce la bozza di accordo diffusa dalla TV di Teheran. Nuova tensione nello stretto di Hormuz. I Pasdaran sparano colpi di avvertimento contro 4 navi commerciali. Droni di Hezbollah nel nord di Israele. Morta una giovane soldatessa dell'IDF. Gli Stati Uniti reinseriscono Francesco Albanese nella lista delle persone sanzionate. Scontro politico sulla riforma delle leggi elettorali in arrivo alla Camera il 26 giugno. La Procura di Roma chiede di acquisire le chat tra Andrea Del Mastro e Mauro Caroccia. E poi lo sport, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
1: Prima Radio Digital. Prima Radio Digital.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona giornata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Nuova escalation tra Stati Uniti e Iran dopo l'attacco americano contro un sito militare iraniano ritenuto una minaccia per le truppe statunitensi e per la navigazione commerciale nel Golfo. Secondo fonti americane, nella notte sarebbero stati intercettati anche droni lanciati dall'Iran. Nelle stesse ore si è assistito ad un continuo rimbalzo di annunci e smentite sui negoziati tra Washington e Teheran per mettere fine alla guerra. La televisione di Stato iraniana ha diffuso una bozza di accordo che prevederebbe il ritiro delle forze americane dall'area e la revoca del blocco ai porti iraniani in cambio della riapertura dello stretto di Hormuz. Il testo stabilirebbe inoltre che un eventuale accordo definitivo da raggiungere entro 60 giorni venga approvato dal Consiglio di Sicurezza dell'ONU con una risoluzione vincolante. Ma la Casa Bianca smentisce categoricamente l'esistenza dell'intesa definendola una completa invenzione.
2: Altissima tensione proprio nello stretto di Hormuz, dove la marina nei Pasdaran iraniani ha intercettato 4 navi commerciali accusate di tentare il transito senza autorizzazione preventiva. Secondo l'agenzia iraniana Tasnim e media di Stato, i pattugliatori di Teheran hanno aperto il fuoco sparando colpi di avvertimento dopo che i mercantili avrebbero ignorato gli ordini di fermarsi. Le navi sarebbero state costrette a invertire la rotta. La prova di forza militare arriva poche ore dopo i raid aerei statunitensi su Bandar Abbas dopo le nuove sanzioni di Washington contro l'autorità marittima iraniana. Lo stretto di Hormuz resta uno dei punti più strategici al mondo per il traffico energetico internazionale e ogni escalation nell'area aumenta i timori per la sicurezza globale e per i mercati.
1: Un attacco con droni lanciato da Hezbollah nel nord di Israele ha provocato la morte di una giovane soldatessa dell'esercito israeliano, il ferimento di 2 riservisti. La vittima è il sergente Rotem Yanai, 20 anni, uccisa mentre cercava di raggiungere un rifugio al confine con il Libano. Secondo la ricostruzione fornita dall'IDF, 2 droni sono esplosi in una zona militare. Uno degli ordigni ha colpito mortalmente la giovane militare, mentre il secondo ha ferito gravemente una riservista e in modo meno serio un altro soldato. L'episodio conferma il livello di tensione sempre più alto lungo il confine settentrionale israeliano.
2: Gli Stati Uniti hanno nuovamente inserito Francesca Albanese nella lista delle persone sanzionate. La relatrice speciale delle Nazioni Unite per i territori palestinesi occupati era stata temporaneamente rimossa dall'elenco nei giorni scorsi in seguito ad una ordinanza giudiziaria, ma l'amministrazione Trump aveva precisato che si trattava soltanto di una misura provvisoria. Francesca Albanese è finita nel mirino di Washington per le sue dure critiche nei confronti di Israele. Durante la presentazione del suo libro a Milano ha ribadito che la violenza del 7 ottobre è anche il prodotto dell'impunità garantita a Israele dopo 70 anni di occupazione illegale. Le nuove sanzioni rischiano ora di provocare ulteriori tensioni diplomatiche tra Stati Uniti e Nazioni Unite.
1: E veniamo in Italia con la politica e scontro sulla riforma della legge elettorale che approderà la Camera il prossimo 26 giugno. Il testo è stato inserito nell'ordine del giorno della conferenza del capigruppo su richiesta della maggioranza. Le opposizioni parlano di una nuova forzatura. Basta cambiare continuamente le regole del gioco, attacca la capogruppo del Partito Democratico Chiara Braga insieme ai rappresentanti del Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi Sinistra e Più Europa. Dal centrodestra replica Giovanni Donzelli di Fratelli d'Italia: nessuna mancanza di rispetto, abbiamo accolto i rilievi delle opposizioni e aspettiamo la fine della discussione per depositare il nuovo testo.
2: La Procura di Roma ha chiesto alla Giunta per le autorizzazioni della Camera di acquisire le chat tra l'ex sottosegretario Andrea Del Mastro e Mauro Caroccia, detenuto indagato per riciclaggio nell'inchiesta sul caso Bisteccherie d'Italia. I due erano soci in affari prima che Del Mastro cedesse la propria quota alla figlia di Caroccia. Gli investigatori ritengono che le conversazioni possono essere irrilevanti per l'inchiesta in corso. La difesa di Caroccia però precisa che nelle chat sarebbero presenti soltanto frasi inopportune rispetto al ruolo ricoperto da Del Mastro all'epoca dei fatti, ma nessun riferimento ad attività illecite, riciclaggio e soldi del clan senese. Ora la richiesta dovrà essere valutata dalla Giunta della Camera.
1: E chiudiamo con la pagina sportiva. Finisce tra lacrime e delusione la Roland Garros di Jasmine Paolini. La numero 1 del tennis italiano viene eliminata dal torneo parigino insieme agli azzurri Cina e Lorenzo Sonego. Oggi riflettori puntati su Jannik Sinner, che torna in campo a mezzogiorno contro l'argentino Juan Manuel Serundolo in condizioni climatiche molto difficili con temperature elevate sulla capitale francese. Avanza invece Alexander Zverev che supera Machak e conquista il terzo turno. Nel calcio europeo veste inglese a Lipsia, il Crystal Palace conquista la Conference League battendo 1-0 gli spagnoli del Rayo Vallecano. Decisivo il gol di Mateta al 51esimo minuto che regala agli inglesi il primo trofeo europeo della loro storia. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 9:04.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: Prima Traffic.
1: Luce verde, Campania. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati, 3 km di coda sulla 1 Roma-Napoli tra il centro direzionale e il bivio per la 16 Napoli-Canosa a causa di un incidente avvenuto in direzione Roma. Proseguendo in questa direzione, un mezzo in panne rallenta il traffico tra il bivio per la 16 Napoli-Canosa e l'asse mediano. In carreggiata opposta, quindi verso Napoli, sono invece curiosi la causa dei rallentamenti tra il bivio per la 16 e Casoria. Auto in fila sulla tangenziale di Napoli tra Vomero e Capodimonte verso Capodichino. Rallentamenti per traffico intenso sulla 3 Napoli Pompei Salerno tra Torre del Greco e San Giorgio a Cremano in direzione Napoli. Sostenuto il traffico sul nodo autostradale di Salerno con code sulla 2 del Mediterraneo tra Baronisti e Fratte verso Salerno. Code anche sulla diramazione per Napoli tra Fratte e l'uscita per Salerno Centro in direzione Napoli. Anticipiamo che dalle 21 di questa sera e fino alla stessa ora di domani 29 maggio saranno possibili dei disagi per chi si sposta in treno a causa di uno sciopero di 24 ore del personale del gruppo Ferrovie dello Stato. I treni potranno subire cancellazioni o variazioni, garantite le fasce di garanzia. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con l'Automobile Club di Napoli, i comuni di Napoli e Salerno e il servizio Onda Verde Campania. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.

0: appenninica, si formeranno annullamenti sparsi che potranno dar luogo a brevi rovesci, soprattutto sui rilievi dell'Alta Toscana. I fenomeni tenderanno comunque a dissolversi rapidamente verso sera, lasciando nuovamente spazio a schiarite. Al sud e sulla Sicilia qualche addensamento interesserà l'Appennino e il versante tirrenico della Calabria, dove nel pomeriggio saranno possibili rovesci locali. Sul resto delle regioni meridionali e sull'isola il tempo si manterrà bello e soleggiato. Le temperature minime saranno in aumento su gran parte del paese, con rialzi più sensibili al nord e sulle isole maggiori. Le massime cresceranno soprattutto su Trentino Alto Adige, Basso Lazio, Campania e Basilicata, mentre altrove non si registreranno variazioni significative. I venti soffieranno deboli o moderati dai quadranti settentrionali al centro-sud, con rinforzi che al meridione potranno raggiungere intensità di burrasca, deboli e variabili invece al nord. Per quanto riguarda i mari, resteranno molto mossi il basso Adriatico e lo Ionio, con attenuazione del moto ondoso sul settore meridionale dello Ionio in serata, mossi il medio-basso Tirreno, lo stretto di Sicilia e l'Adriatico centrale. Calmo il Mar Ligure, poco mossi gli altri bacini. Ed è tutto per il momento, a più tardi.
1: Prima Radio, musica ed informazione.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: L'oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Giovedì 28 maggio e si festeggia Sant'Emilio e Sant'Ercole. Oggi è la giornata mondiale contro la sclerosi multipla, ma è anche la giornata mondiale dell'hamburger. Il proverbio del giorno è: maggio giardinaio non empie il granaio. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
3: Ariete, intrigono ai pianeti dei Gemelli, la luna, anche se opposta, fa il vostro gioco. Vita di coppia stuzzicata da desideri e nuove curiosità. Scambio di confidenze con un partner aperto e disponibile, sempre che non vi colga con le dita nella marmellata.
2: Toro, giovedì pieno di impegni, tutto concentrato a smaltire le varie incombenze, compreso un lavoro extra e fido da portare dal veterinario. Riuscirete a trovare tempo anche per i vostri hobby, gli interessi culturali oppure il fai da te.
3: Gemelli, clima aereo disinvolto quello di oggi, la giornata vi trova sereni, la bella stagione invita a uscire, gli amici ve la spassate alla grande. Guardate con fiducia al futuro e soprattutto imparate ad apprezzare ciò che vi offre il presente.
2: Cancro, siete giù di tono con la luna che vi lancia una quadratura e tanti pianeti concentrati nella dodicesima casa, quella degli affanni e dei segreti. A casa o in ufficio sgobbate come muli, senza però ricavarne grandi soddisfazioni.
3: Leone, focus sulla comunicazione, con la luna armonica e pianeti nei Gemelli. Se avete un chiarimento in sospeso, l'occasione è giusta. Un amico che reputavate essere solo tale vi fa una dichiarazione a sorpresa, delicata, raffinata ma inequivocabile.
2: Vergine, lavoro e finanze, questo è l'ordine del giorno. Punto cruciale è la motivazione. Sentirvi gratificati e utili alla società è la paga più preziosa. Attività soddisfacenti, improntate alla creatività e a un uso equilibrato delle proprie forze.
3: Bilancia, splendido giovedì, con la luna nel segno intrigono allo stellium di pianeti nei Gemelli. Una ventata di freschezza e ottimismo, tutto fila meraviglia, amore, lavoro e benessere, e il vostro viaggio nei vostri sogni sta per trasformarsi in realtà.
2: Scorpione, giornata piuttosto insipida con le stelle che viaggiano silenziose. L'amore però c'è anche se non si vede, Venere è sempre dalla vostra. Se tutto è a posto, casa, look e spesa, inutile fare un giro per i negozi, tanto oggi non comprereste nulla.
3: Sagittario, coccolati dalla luna in sestile avete a disposizione tutta una giornata da riempire di attività piacevoli e anche produttive. L'importante è che non siano troppo dispendiose, l'abilità sta nel sapersi divertire anche in clima di austerity.
2: Capricorno, niente smile oggi sul vostro cellulare, ma una faccina aggrottata, colpa della luna che vi rende troppo esigenti con gli altri e con voi stessi. Di fatto non accade nulla di spiacevole, siete voi a pretendere troppo senza apprezzare ciò che avete.
3: Acquario, splendidi trigoni aerei tra la luna e i pianeti in Gemelli. Viaggiando o frequentando stranieri, i vostri orizzonti culturali si amplificano. Caldo invito delle stelle ad acquistare un biglietto aereo per fare presto visita a chi vi sta a cuore.
2: Pesci, giornata poco significativa, tutto tace, anche la luna viaggia silenziosa, ma in compenso vi alleggerisce dal carico dei pianeti in Gemelli. Un pagamento atteso sembra essersi perso per strada, solo multe e cartelle esattoriali arrivano puntuali.
3: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto, vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

Rappresaglia iraniana dopo i raid americani. Teheran annuncia di aver colpito una base americana e minaccia nuove risposte. Maxi operazione antimafia della direzione distrettuale di Palermo. Sequestri per oltre 200 milioni legati al tesoro della droga di Matteo Messina Denaro. Nelle Cese, un sacerdote domiciliare con l'accusa di molestie durante le confessioni a un minorenne. A Roma, una donna segregata e violentata per 3 giorni in un edificio abbandonato. 5 arresti. A Milano, sgominata una banda accusata di rapine sugli autobus. 4 giovani arrestati. 18 intossicati per l'incendio di un ascensore in un palazzo milanese. Poi lo sport, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata tra poco.

0: Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. L'Iran reagisce agli attacchi americani nel sud del paese e annuncia una rappresaglia contro gli Stati Uniti. Secondo l'agenzia iraniana Tasnim, vicina ai Pasdaran, intorno alle 5 del mattino sarebbe stata colpita una base aerea americana, anche se Teheran non ha specificato quale installazione militare sia stata presa di mira. Le guardie della rivoluzione islamica avvertono che qualsiasi ulteriore aggressione riceverà una severa risposta. Nel frattempo Washington aumenta la pressione economica sull'Iran imponendo nuove sanzioni contro la Persian Gulf Strait Authority, l'organismo creato per gestire le richieste di transito attraverso lo stretto di Hormuz. Il segretario al tesoro americano Scott Bessent ribadisce che gli Stati Uniti manterranno la massima pressione sull'Iran.
2: Veniamo in Italia con la cronaca. Maxi operazione internazionale coordinata dalla direzione distrettuale antimafia di Palermo contro il patrimonio riconducibile a Matteo Messina Denaro. Tre persone sono state arrestate con accusa di impiego di denaro di provenienza illecita aggravato dall'agevolazione mafiosa, sequestrati beni, società e disponibilità finanziarie per oltre 200 milioni di euro. Secondo gli investigatori si tratta del tesoro accumulato dal narcotraffico gestito dal boss di Cosa Nostra fin dagli anni 80 e reinvestito anche attraverso società offshore. Le indagini coordinate dal procuratore Maurizio De Lucia e dall'aggiunto Vito Di Giorgio si sono estese in diversi paesi: Italia, Andorra, Gibilterra, Isole Cayman, Svizzera, Lussemburgo, Libano, Principato di Monaco e Spagna.
1: Un sacerdote di 69 anni è stato arrestato e posto ai domiciliari nell'Eccese con l'accusa di aver molestato più volte un minorenne durante le confessioni nella sua parrocchia della diocesi di Ugento Santa Maria di Leuca. Secondo l'accusa, gli episodi sarebbero avvenuti tra novembre e maggio scorso all'interno del confessionale. Le indagini sono partite dalla denuncia della madre del ragazzo, che avrebbe raccolto il racconto del figlio. Durante l'interrogatorio di garanzia il sacerdote si è dichiarato innocente, sostenendo che quei contatti fossero parte di un rito di purificazione richiesto dal ragazzo, convinto di essere posseduto dal demonio. Il provvedimento cautelare è stato eseguito dalla polizia su disposizione del GIP di Lecce Francesco Valente su richiesta del sostituto procuratore Erika Masetti.
2: 5 cittadini stranieri irregolari sono stati arrestati a Roma con l'accusa di aver sequestrato e violentato per 3 giorni una donna colombiana di 32 anni in un edificio abbandonato nella zona di Torcervara. Secondo la ricostruzione degli investigatori, la donna sarebbe stata caricata con la forza su un furgone dopo aver chiesto a un uomo di poter acquistare hashish. Portata in uno stabile abbandonato di via Tallone, sarebbe stata narcotizzata con sostanze stupefacenti e costretta a subire ripetute violenze sessuali sotto minaccia di morte. La vittima sarebbe riuscita a fuggire dopo 3 giorni e avrebbe chiesto aiuto a un passante che ha allertato il 112. Trasportata al policlinico Casilino, i medici hanno riscontrato evidenti segni di violenza. Durante il blitz nello stabile, le forze dell'ordine hanno individuato altre 11 persone colpite da provvedimenti di espulsione.
1: 4 giovani egiziani tra i 20 e i 22 anni sono stati arrestati a Milano con l'accusa di aver compiuto una serie di rapine aggravate sui mezzi pubblici nei pressi delle fermate della metropolitana. L'operazione è stata condotta congiuntamente da Polizia di Stato e Carabinieri. Le indagini riguardano episodi avvenuti tra marzo e settembre del 2025. Determinante per l'identificazione dei presunti responsabili è stata l'analisi dei sistemi di videosorveglianza urbana delle telecamere presenti sui mezzi pubblici. Secondo gli investigatori, il gruppo agiva con modalità analoghe, prendendo di mira soprattutto i passeggeri degli autobus della metropolitana milanese. Un quinto giovane, destinatario della misura cautelare, risulta ancora irreperibile ed è attivamente ricercato.
2: 18 persone sono rimaste lievemente intossicate nell'incendio di un ascensore esterno in un palazzo di via Inganni a Milano. Il rogo è scoppiato nella notte e ha richiesto un massiccio intervento dei vigili del fuoco con 4 mezzi operativi. Per domare le fiamme sono state necessarie oltre 2 ore di lavoro e l'intero stabile è stato evacuato per motivi di sicurezza. Le persone coinvolte sono state trasportate in diversi ospedali del capoluogo lombardo per accertamenti. Sul posto sono intervenuti anche numerosi mezzi del 118 e i carabinieri.
1: Chiudiamo con lo sport, il calcio. L'Ascoli raggiunge il Brescia nella finale dei playoff di Serie C. I marchigiani perdono 2-1 a Catania nella semifinale di ritorno, ma conquistano comunque la qualificazione grazie al netto 4-0 ottenuto nella gara di andata. La finale per la promozione si giocherà il 2 il 7 giugno. Per Ascoli e Brescia sarà una sfida decisiva per conquistare l'ultimo posto disponibile verso la categoria superiore dopo una stagione lunga e combattuta. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 10:02.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: Accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah, però...
1: Più qualità,
2: più radio,
1: con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio in DAB Plus, con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
4: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
5: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
6: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
7: Chiudi gli occhi, che note sono?
8: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
9: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
10: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
9: Un thriller emozionante.
11: Scordatelo, ho chiuso.
9: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
10: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
11: Io sono solo un accordatore.
9: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
12: Prima Radio, musica ed informazione.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie. Buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic-tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare. E sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

rappresaglia iraniana dopo i raid americani. Teheran annuncia di aver colpito una base americana e minaccia nuove risposte. Maxi operazione antimafia della direzione distrettuale di Palermo. Sequestri per oltre 200 milioni legati al tesoro della droga di Matteo Messina Denaro. Nelle Cese, un sacerdote domiciliare con accuse di molestie durante le confessioni a un minorenne. A Roma, una donna segregata e violentata per 3 giorni in un edificio abbandonato. 5 arresti. A Milano, sgominata una banda accusata di rapine sugli autobus. 4 giovani arrestati. 18 intossicati per l'incendio di un ascensore in un palazzo milanese. Poi lo sport. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata tra poco.

0: la Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. L'Iran reagisce agli attacchi americani nel sud del paese e annuncia una rappresaglia contro gli Stati Uniti. Secondo l'agenzia iraniana Tasnim, vicina ai Pasdaran, intorno alle 5 del mattino sarebbe stata colpita una base aerea americana, anche se Teheran non ha specificato quale installazione militare sia stata presa di mira. Le guardie della rivoluzione islamica avvertono che qualsiasi ulteriore aggressione riceverà una severa risposta. Nel frattempo Washington aumenta la pressione economica sull'Iran imponendo nuove sanzioni contro la Persian Gulf Strait Authority, l'organismo creato per gestire le richieste di transito attraverso lo stretto di Hormuz. Il segretario al tesoro americano Scott Bessent ribadisce che gli Stati Uniti manterranno la massima pressione sull'Iran.
2: Veniamo in Italia con la cronaca. Maxi operazione internazionale coordinata dalla direzione distrettuale antimafia di Palermo contro il patrimonio riconducibile a Matteo Messina Denaro. Tre persone sono state arrestate con accusa di impiego di denaro di provenienza illecita aggravato dall'agevolazione mafiosa, sequestrati beni, società e disponibilità finanziarie per oltre 200 milioni di euro. Secondo gli investigatori si tratta del tesoro accumulato dal narcotraffico gestito dal boss di Cosa Nostra fin dagli anni 80 e reinvestito anche attraverso società offshore. Le indagini coordinate dal procuratore Maurizio De Lucia e dall'aggiunto Vito Di Giorgio si sono estese in diversi paesi: Italia, Andorra, Gibilterra, Isole Cayman, Svizzera, Lussemburgo, Libano, Principato di Monaco e Spagna.
1: Un sacerdote di 69 anni è stato arrestato e posto domiciliare nelle Cese con l'accusa di aver molestato più volte un minorenne durante le confessioni nella sua parrocchia della diocesi di Ugento, Santa Maria di Leuca. Secondo l'accusa, gli episodi sarebbero avvenuti tra novembre e maggio scorso all'interno del confessionale. Le indagini sono partite dalla denuncia della madre del ragazzo che avrebbe raccolto il racconto del figlio. Durante l'interrogatorio di garanzia, il sacerdote si è dichiarato innocente, sostenendo che quei contatti fossero parte di un rito di purificazione richiesto dal ragazzo convinto di essere posseduto dal demonio. Il provvedimento cautelare è stato eseguito dalla polizia su disposizione del GIP di Lecce Francesco Valente su richiesta del sostituto procuratore Erika Masetti.
2: Cinque cittadini stranieri irregolari sono stati arrestati a Roma con l'accusa di aver sequestrato e violentato per tre giorni una donna colombiana di 32 anni in un edificio abbandonato nella zona di Tor Cervara. Secondo la ricostruzione degli investigatori, la donna sarebbe stata caricata con la forza su un furgone dopo aver chiesto un uomo di poter acquistare hashish. Portata in un stabile abbandonato di via Tallone, sarebbe stata narcotizzata con sostanze stupefacenti e costretta a subire ripetute violenze sessuali sotto minaccia di morte. La vittima sarebbe riuscita a fuggire dopo tre giorni e avrebbe chiesto aiuto a un passante che ha allertato il 112. Trasportata al policlinico Casilino, i medici hanno riscontrato evidenti segni di violenza. Durante il blitz nello stabile, le forze dell'ordine hanno individuato altre 11 persone colpite da provvedimenti di espulsione.
1: Quattro giovani egiziani tra i 20 e i 22 anni sono stati arrestati a Milano con l'accusa di aver compiuto una serie di rapine aggravate sui mezzi pubblici nei pressi delle fermate della metropolitana. L'operazione è stata condotta congiuntamente da Polizia di Stato e Carabinieri. Le indagini riguardano episodi avvenuti tra marzo e settembre del 2025. Determinante per l'identificazione dei presunti responsabili è stata l'analisi dei sistemi di videosorveglianza urbana delle telecamere presenti sui mezzi pubblici. Secondo gli investigatori, il gruppo agiva con modalità analoghe, prendendo di mira soprattutto i passeggeri degli autobus della metropolitana milanese. Un quinto giovane, destinatario della misura cautelare, risulta ancora irreperibile ed è attivamente ricercato.
2: 18 persone sono rimaste lievemente intossicate nell'incendio di un ascensore esterno in un palazzo di via Inganni a Milano. Il rogo è scoppiato nella notte e ha richiesto un massiccio intervento dei vigili del fuoco con quattro mezzi operativi. Per domare le fiamme sono state necessarie oltre due ore di lavoro e l'intero stabile è stato evacuato per motivi di sicurezza. Le persone coinvolte sono state trasportate in diversi ospedali del capoluogo lombardo per accertamenti. Sul posto sono intervenuti anche numerosi mezzi del 118 e i carabinieri.
1: Chiudiamo con lo sport, il calcio. L'Ascoli raggiunge il Brescia nella finale dei playoff di Serie C. I marchigiani perdono 2-1 a Catania nella semifinale di ritorno, ma conquistano comunque la qualificazione grazie al netto 4-0 ottenuto nella gara di andata. La finale per la promozione si giocherà il 2 e il 7 giugno. Per Ascoli e Brescia sarà una sfida decisiva per conquistare l'ultimo posto disponibile verso la categoria superiore dopo una stagione lunga e combattuta. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 11:04.

0: Dai, Genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio. Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in Campania e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

visione, mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole, che non ho più pensato a tutte queste cose.

0: Prima Traffic.
1: Luce verde, Campania. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati. 3 km di coda sulla 1 Roma-Napoli tra il centro direzionale e il bivio per la 16 Napoli-Canosa a causa di un incidente avvenuto in direzione Roma. Proseguendo in questa direzione, un mezzo in panne rallenta il traffico tra il bivio per la 16 Napoli-Canosa e l'asse mediano. In carreggiata opposta, quindi verso Napoli, sono invece curiosi la causa dei rallentamenti tra il bivio per la 16 e Casoria. Auto in fila sulla tangenziale di Napoli tra Vomero e Capodimonte verso Capodichino. Rallentamenti per traffico intenso sulla 3 Napoli Pompei-Salerno tra Torre del Greco e San Giorgio a Cremano in direzione Napoli. Sostenuto il traffico sul nodo autostradale di Salerno con code sulla 2 del Mediterraneo tra Baronisti e Fratte verso Salerno. Code anche sulla diramazione per Napoli tra Fratte e l'uscita per Salerno Centro in direzione Napoli. Anticipiamo che dalle 21 di questa sera e fino alla stessa ora di domani 29 maggio saranno possibili dei disagi per chi si sposta in treno a causa di uno sciopero di 24 ore del personale del gruppo Ferrovie dello Stato. I treni potranno subire cancellazioni o variazioni, garantite le fasce di garanzia. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con l'Automobile Club di Napoli, i comuni di Napoli e Salerno e il servizio Onda Verde Campania. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
4: Ecco le previsioni meteorologiche previste per le prossime 24 ore. Al nord il tempo sarà stabile e prevalentemente soleggiato per gran parte della giornata. Solo nel pomeriggio, lungo i rilievi montuosi di Trentino, Veneto e Piemonte occidentale, potranno svilupparsi locali annuvolamenti con qualche occasionale piovasco. Al centro, sulla Sardegna, il cielo resterà sereno fino al primo pomeriggio. Successivamente, nelle aree interne lungo la dorsale appenninica, si formeranno annuvolamenti sparsi che potranno dar luogo a brevi rovesci, soprattutto sui rilievi dell'Alta Toscana. I fenomeni tenderanno comunque a dissolversi rapidamente verso sera, lasciando nuovamente spazio a schiarite. Al sud e sulla Sicilia qualche addensamento interesserà l'Appennino e il versante tirrenico della Calabria, dove nel pomeriggio saranno possibili rovesci locali. Sul resto delle regioni meridionali e sull'isola il tempo si manterrà bello e soleggiato. Le temperature minime saranno in aumento su gran parte del paese, con rialzi più sensibili al nord e sulle isole maggiori. Le massime cresceranno soprattutto su Trentino Alto Adige, Basso Lazio, Campania e Basilicata, mentre altrove non si registreranno variazioni significative. I venti soffieranno deboli o moderati dai quadranti settentrionali al centro-sud, con rinforzi che nel meridione potranno raggiungere intensità di burrasca, deboli e variabili invece al nord. Per quanto riguarda i mari, resteranno molto mossi il basso Adriatico, lo Ionio, con attenuazione del moto ondoso sul settore meridionale dello Ionio in serata, mossi il medio-basso Tirreno, lo Stretto di Sicilia e l'Adriatico centrale. Calmo il Mar Ligure, poco mossi gli altri bacini. Ed è tutto per il momento, a più tardi.
3: Prima Radio, musica ed informazione.

0: 5 principali titoli del prossimo appuntamento con l'informazione interamente dedicata allo sport, calcio e Fenerbahce sogna una rivoluzione tutta italiana. Dopo Paolo Maldini tornano le voci anche su Antonio Conte in panchina. Playoff di Serie C, l'Ascoli vola in finale dove troverà il Brescia. Mondiali 2026, Neymar raggiunge il ritiro del Brasile e viene accolto dall'abbraccio di Carlo Ancelotti. Storica impresa del Crystal Palace che conquista la Conference League battendo il Rayo Vallecano. Infine tennis con il Roland Garros. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
1: Prima Radio Digital. Prima Radio Digital.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione interamente dedicata allo sport. In primo piano il calcio, il Fenerbahçe sogna una rivoluzione tutta italiana. In Turchia tornano infatti con forza le indiscrezioni che accostano Antonio Conte alla panchina del club di Istanbul dopo l'addio ufficiale a Napoli. A rilanciare l'ipotesi sono diversi media turchi, secondo cui Hakan Safi, candidato alla presidenza del Fenerbahçe, starebbe lavorando ad un progetto ambizioso con forti riferimenti al calcio italiano. Piano ci sarebbe anche Paolo Maldini in un ruolo dirigenziale. L'ex capitano dirigente del Milan, almeno per ora, non avrebbe smentito i contatti. Il nome di Conte era già circolato nei giorni scorsi, ma adesso le voci tornano ad intensificarsi proprio dopo la separazione dal Napoli.
2: Sarà Ascoli Brescia la finale dei playoff di Serie C. I marchigiani, nonostante la sconfitta per 2-1 sul campo del Catania nella semifinale di ritorno, hanno conquistato la qualificazione grazie al netto 4-0 ottenuto all'andata. Una prova di maturità per i bianconeri, capaci di gestire il vantaggio accumulato davanti ai propri tifosi. Ora l'ultimo ostacolo verso la promozione sarà il Brescia. Le due finali sono in programma il 2 e il 7 giugno.
1: Clima di festa nel ritiro del Brasile in vista dei mondiali del 2026. Dopo settimane di attesa e polemiche, Neymar ha raggiunto Gran Giacomari, il centro federale della Seleção, a Rio de Janeiro. L'attaccante del Santos è stato accolto calorosamente dai compagni e soprattutto dal commissario tecnico Carlo Ancelotti. Le immagini diffuse dalla federazione brasiliana mostrano un lungo abbraccio tra i due. Neymar, ancora alle prese con un problema al polpaccio, dovrebbe comunque essere disponibile per la Coppa del Mondo. Nei giorni scorsi avevano fatto il giro del web le sue lacrime dopo aver appreso della convocazione.
2: Impresa storica del Crystal Palace, che conquista la Conference League, primo trofeo europeo della sua storia. Nella finale di Lipsia gli inglesi hanno battuto 1-0 il Rayo Vallecano grazie al gol decisivo di Mateta al 51esimo minuto. Si spegne così il sogno del club spagnolo, diventato la sorpresa romantica della competizione e sostenuto da tantissimi tifosi neutrali in tutta Europa. Per il Crystal Palace è un trionfo costruito anche dal lavoro del tecnico Oliver Glasner, arrivato nel 2024 e già protagonista della vittoria della Community Shield, una stagione destinata ad entrare nella storia del club londinese.
1: Tennis, si chiude tra le lacrime il cammino di Jasmine Paolini al Roland Garros. La numero uno del tennis azzurro è stata eliminata dal torneo parigino insieme agli altri italiani Cina e Sonego. Grande attesa invece per il ritorno in campo di Jannik Sinner, impegnato oggi proprio in questi minuti contro l'argentino Juan Manuel Cerúndolo in condizioni climatiche particolarmente difficili. Nel tabellone maschile avanzano Alexander Zverev e Novak Djokovic. Il serbo ha dovuto lottare oltre 3 ore e mezza per superare il francese Royer in 4 set. Ed è tutto per il momento, grazie ancora per l'ascolto, più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 12:02.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Stai ascoltando?
7: Lui è Nicky. Ripariamo pianoforti.
8: Ho l'iperacusia. Sono allergico ai rumori forti.
6: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
9: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
10: Non fare niente di stupido.
6: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman. Un thriller che ti entra nella testa.
8: Scordatelo, ho chiuso.
11: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
8: Io sono solo un accordatore.
6: Tuner, l'accordatore. Dal 28 maggio al cinema.
12: Prima Radio, musica ed informazione.
13: Accendiamo la radio.
14: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
13: Ma che...
15: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
13: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
14: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
15: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
13: Ah però...
14: Più qualità,
15: più radio,
14: con DAB Plus.
16: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

Ecco i principali titoli del prossimo appuntamento con l'informazione interamente dedicata allo sport, calcio e Fenerbahce sogna una rivoluzione tutta italiana. Dopo Paolo Maldini tornano le voci anche su Antonio Conte in panchina. Playoff di Serie C, l'Ascoli vola in finale dove troverà il Brescia. Mondiale 2026, Neymar raggiunge il ritiro del Brasile e viene accolto dall'abbraccio di Carlo Ancelotti. Storica impresa del Crystal Palace che conquista la Conference League battendo il Rayo Vallecano. Infine tennis con il Roland Garros. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione interamente dedicata allo sport. In primo piano il calcio, il Fenerbahçe sogna una rivoluzione tutta italiana. In Turchia tornano infatti con forza le indiscrezioni che accostano Antonio Conte alla panchina del club di Istanbul dopo l'addio ufficiale a Napoli. A rilanciare l'ipotesi sono diversi media turchi, secondo cui Hakan Safi, candidato alla presidenza del Fenerbahçe, starebbe lavorando ad un progetto ambizioso con forti riferimenti al calcio italiano. Ci sarebbe anche Paolo Maldini in un ruolo dirigenziale. L'ex capitano dirigente del Milan, almeno per ora, non avrebbe smentito i contatti. Il nome di Conte era già circolato nei giorni scorsi, ma adesso le voci tornano ad intensificarsi proprio dopo la separazione dal Napoli.
2: Sarà Ascoli-Brescia la finale dei playoff di Serie C. I marchigiani, nonostante la sconfitta per 2-1 sul campo del Catania nella semifinale di ritorno, hanno conquistato la qualificazione grazie al netto 4-0 ottenuto all'andata. Una prova di maturità per i bianconeri, capaci di gestire il vantaggio accumulato davanti ai propri tifosi. Ora l'ultimo ostacolo verso la promozione sarà il Brescia. Le due finali sono in programma il 2 e il 7 giugno.
1: Clima di festa nel ritiro del Brasile in vista dei mondiali del 2026. Dopo settimane di attesa e polemiche, Neymar ha raggiunto Gran Giacomari, il centro federale della Seleção, a Rio de Janeiro. L'attaccante del Santos è stato accolto calorosamente dai compagni e soprattutto dal commissario tecnico Carlo Ancelotti. Le immagini diffuse dalla federazione brasiliana mostrano un lungo abbraccio tra i due. Neymar, ancora alle prese con un problema al polpaccio, dovrebbe comunque essere disponibile per la Coppa del Mondo. Nei giorni scorsi avevano fatto il giro del web le sue lacrime dopo aver appreso della convocazione.
2: Impresa storica del Crystal Palace, che conquista la Conference League, il primo trofeo europeo della sua storia. Nella finale di Lipsia gli inglesi hanno battuto 1-0 il Rayo Vallecano grazie al gol decisivo di Mateta al 51esimo minuto. Si spegne così il sogno del club spagnolo, diventato la sorpresa romantica della competizione e sostenuto da tantissimi tifosi neutrali in tutta Europa. Per il Crystal Palace è un trionfo costruito anche dal lavoro del tecnico Oliver Glasner, arrivato nel 2024 e già protagonista della vittoria della Community Shield, una stagione destinata ad entrare nella storia del club londinese.
1: Tennis, si chiude tra le lacrime il cammino di Jasmine Paolini al Roland Garros. La numero uno del tennis azzurro è stata eliminata dal torneo parigino insieme agli altri italiani Cina e Sonego. Grande attesa invece per il ritorno in campo di Jannik Sinner, impegnato oggi proprio in questo minuti contro l'argentino Juan Manuel Cerúndolo in condizioni climatiche particolarmente difficili. Nel tabellone maschile avanzano Alexander Zverev e Novak Djokovic. Il serbo ha dovuto lottare oltre 3 ore e mezza per superare il francese Royer in 4-7. Ed è tutto per il momento, grazie ancora per l'ascolto, più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 13:04.
3: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
4: Arriviamo anche oggi, amici puntuali, come sempre c'è la nostra trasmissione dove si parla di tecnologia. Questa è Radio Web, benvenuti, io sono Maurizio Rossi. Mettetevi pure comodi perché sì, siamo alla metà della settimana, però siamo ancora in vena di sorprese tecnologiche e le avremo anche in questa puntata, ve le sveleremo pian pianino. Ci sarà anche la nostra musica, come sempre, ad accompagnarvi. Direi subito, amici, di entrare nel vivo della trasmissione perché si parla di Microsoft. Ci sono notizie importanti, soprattutto per quelli che vogliono ancora qualcosa di più per quanto riguarda Windows 11. E beh, devo dire, il sistema operativo del momento, ci sono parecchie cose magari da correggere, però in tempi non sospetti avevamo detto che il 2026 sarebbe stato un anno decisivo per Windows 11 e sono trascorsi più di 4 anni dal lancio del sistema operativo, che si ritrova ora ad un bivio: proseguire a testa bassa con l'obiettivo di spingere l'adozione dell'intelligenza artificiale o ascoltare invece quelli che sono i feedback degli utenti che chiedono una maggiore libertà di scelta. Beh, fortunatamente la Microsoft sembra aver optato per la seconda strada da percorrere. Infatti il gruppo di Redmond ha annunciato l'arrivo di parecchie novità che renderanno il sistema operativo più snello e anche personalizzabile. Tornerà anche la barra delle applicazioni da muovere sui 4 lati dello schermo. Poi stop finalmente mente all'integrazione forzata di Copilot in applicazione come il blocco note, gestione un po' meno confusionaria degli aggiornamenti e delle prestazioni che sono molto migliorate. Sta per arrivare, dicevo, il Windows 11 che abbiamo sempre desiderato, forse perché se da un lato, ecco sì, è troppo presto magari per cantare vittoria, infatti servirà quella fase di test, dall'altro non possiamo che riconoscere invece alla Microsoft di avere compiuto un passo nella direzione che molti hanno invocato a lungo. Ecco, potrebbe aver contribuito anche la recente presentazione del MacBook Neo da parte di Apple, che è un portatile col chip di iPhone che sembra comunque avere tutte le carte in regola per rosicchiare delle quote di mercato ai PC e ai Chromebook. Beh, poi c'è anche un'altra considerazione da fare: la Software House è disposta anche a rinunciare all'integrazione forzata, come vi dicevo, dell'intelligenza artificiale, sì, soprattutto quella di Copilot, perché lo chiedono gli utenti, oppure perché progetti fin qui messi in campo, beh, non hanno dato quei risultati, insomma, che loro speravano. Andiamo ancora avanti, amici, nella puntata di Radio Web dopo la musica, perché molti useranno LibreOffice, sì, che è gratis, però qualcuno deve pur pagare. E la Document Foundation, ovvero l'organizzazione non profit che sviluppa questa suite, ha deciso che il modo migliore per ricordarle è mettere un banner di richiesta donazioni nella prima cosa che si vede quando si va ad aprire il programma, lo Start Center, la schermata iniziale con i file recenti e le scorciatoie a Writer, Calc, Impress. Modifica che è stata confermata nel codice della nuova versione 26.8. Beh, fino ad oggi le richieste di donazione apparivano come infobar, una notifica quindi all'interno dei documenti aperti che si attivavano circa 90 giorni. Ecco, erano già sgradite a una parte degli utenti, tanto che era stata appositamente usata un'estensione di terze parti chiamata Stop Begin per disattivarle. Beh, è disponibile ora nel catalogo ufficiale delle estensioni. Diciamo che con la versione 26.8 la richiesta non aspetta più che si apra un file, compare direttamente all'avvio dell'applicazione e nello Start Center. Insomma, non tutte le cose possono essere sempre gratis, una donazione almeno, E andiamo ancora avanti, si continua nella puntata di Radio Web. Volevo parlarvi di un sistema operativo, insomma, che vuole essere libero. E anche perché viviamo in un momento storico in cui pare che la verifica dell'età possa rappresentare la soluzione a tutti i mali dell'universo online, tanto che in alcune parti del mondo è già stata resa obbligatoria per legge. Però, dicevo, non tutti sono d'accordo, tra chi ha scelto di opporsi in modo fermo e deciso all'imposizione. E fra questi la squadra di lavoro di Graphene, questo sistema operativo mobile dalla natura open source che è basato sul codice di Android. Ecco, con un post che è stato condiviso nei giorni scorsi su X, i responsabili del progetto hanno dichiarato di non volere scendere a patti o compromessi. La piattaforma, dicono, non integrerà mai un age gate. Questo è quanto. Ecco, quindi non c'è spazio, dicono, per un controllo che richieda informazioni personali. Andrebbe contro il principio fondamentale su cui poggia l'iniziativa. Beh, non è comunque da dare per scontato che altri possano seguire lo stesso esempio. Certo, trattandosi quindi di un sistema operativo che non nasce con l'intento principale di conquistare la fetta più grande del mercato o di monetizzare, una presa di posizione simile, diciamo, è più semplice, anche se comporta dover interrompere la distribuzione in alcuni territori. Rappresenta comunque un segnale importante, sicuramente ben accolto dagli utenti, che il legislatore potrebbe anche prendere in considerazione. E a questo punto, amici, vogliamo un po' anche entrare nella galassia di Mark Zuckerberg. Sì, lui che sembra aver abbandonato il metaverso in quanto ha spostato un po' l'attenzione e anche gli investimenti sull'intelligenza artificiale, dopo aver assunto i migliori esperti del settore e creati i Super Intelligence Lab. Il CEO di Meta ora vuole che tutti i dipendenti dell'azienda usino un agente di intelligenza artificiale, incluso se stesso. Sì, oramai il futuro probabilmente va in questa direzione. Diciamolo che lui aveva già avuto la vista, come si dice, la vista un po' lunga riguardo queste cose. Infatti, come altre aziende, Meta incoraggia i dipendenti ad usare tool di intelligenza artificiale. Viene inoltre considerato un fattore di valutazione delle prestazioni dei dipendenti. Mark Zuckerberg aveva quindi evidenziato che i tool di intelligenza artificiale consentono di incrementare la produttività. I dipendenti, ecco, quindi sono stati invitati a partecipare a dei meeting, oltre che creare appunto i propri tool di intelligenza artificiale per velocizzare il loro lavoro. Bene, e dobbiamo dirlo, il tempo è letteralmente volato. Quest'oggi siamo arrivati alla conclusione del nostro contatto insieme con Radio Web, la voce di Maurizio Rossi, che ha condotto questa puntata. Io mi fermo qua, vi ringrazio ancora una volta e per quanto ci riguarda con la nostra trasmissione, con il nostro magazine, torneremo domani. Vi aspetto sempre alla solita ora.
3: Radio Web, il mondo di Internet alla radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

0: E dai, genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in campagna e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

0: paura, in Svizzera un uomo armato di coltello aggredisce 3 persone davanti alla stazione di Winterthur urlando alla Akbar. Anche nel Reggiano un quarantenne che aggredisce i militari grida all'Akbar e minaccia di far saltare la caserma. Sempre nel Reggiano un 55enne minaccia i carabinieri alzando contro di loro un Rottweiler fermato col taser e poi arrestato. A Torino trovato il cadavere di un uomo nel fiume Dora, indagano i carabinieri. Poi lo sport, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancate tra poco.
1: Stai ascoltando Prima Radio Digital. Prima Radio Digital.

0: Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora un buon pomeriggio, bentrovati all'ascolto dalla redazione. Momenti di paura questa mattina davanti alla stazione ferroviaria di Winterthur nel canton Zurigo in Svizzera. Un cittadino svizzero di 31 anni ha aggredito tre persone armato di coltello intorno alle 8:30. Secondo alcuni testimoni, l'uomo avrebbe urlato all'Akbar mentre passava vicino ad un gruppo di bambini. Le autorità elvetiche hanno arrestato l'aggressore mentre nell'area della stazione è stata avviata una vasta operazione di polizia. I tre feriti, cittadini svizzeri di 28, 43 e 52 anni, sono stati trasportati in ospedale. Uno di loro sarebbe in gravi condizioni. Gli investigatori stanno ora cercando di chiarire il movente dell'aggressione e verificare eventuali collegamenti con ambienti estremisti.
2: Ed episodio analogo anche in Italia, nel Reggiano, dove un quarantenne di origine marocchina è stato arrestato dopo aver aggredito i carabinieri gridando all'Akbar e minacciando di far saltare per aria la caserma. L'episodio è avvenuto a Montecchio Emilia durante un intervento dei militari per una lite segnalata nell'abitazione della madre dell'uomo. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, il quarantenne con problemi di tossicodipendenza si sarebbe scagliato contro i militari prima verbalmente e poi fisicamente. Uno dei carabinieri sarebbe stato afferrato al collo, mentre ad un altro sarebbe stata sbattuta la testa contro il muro. I militari sono riusciti a bloccarlo e arrestarlo con accuse di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Il giudice ha disposto la custodia cautelare in carcere e ha accolto la richiesta della difesa di effettuare una perizia psichiatrica sull'uomo.
1: E sempre nel Reggiano, ma a Guastalla, ha minacciato i carabinieri sguinzagliando contro di loro un Rottweiler, ma è stato bloccato con il taser e arrestato. Arrivo delle pattuglie, un uomo di 55 anni in forte stato di agitazione stava insultando la compagna 51enne insieme al cane di grossa taglia. Quando sono arrivati i rinforzi, l'uomo ha aizzato il Rottweiler contro i carabinieri nel tentativo di intimidirli. I militari sono stati costretti a usare la pistola a impulsi elettrici per fermarlo. Dopo le cure mediche previste dal protocollo successivo all'uso del taser, il 55enne è stato arrestato con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale.
2: I militari di Torino stanno indagando sul ritrovamento del cadavere di un uomo nel fiume Dora. Il corpo, non ancora identificato, è stato recuperato all'altezza del ponte Medio Ottavo sul lungo Dora Firenze. Sul posto sono intervenuti i militari dell'Arma insieme agli specialisti della sezione scientifica per effettuare i rilievi. Gli investigatori stanno cercando di risalire all'identità della vittima e di chiarire le cause della morte. Al momento nessuna ipotesi viene esclusa.
1: Un uomo di origine marocchina è stato arrestato dai carabinieri a Rozzano, il milanese, con l'accusa di tentato omicidio dopo aver accoltellato due persone, una delle quali è ricoverata in gravi condizioni. L'arresto è avvenuto durante un servizio straordinario di controllo del territorio disposto dalla prefettura di Milano nell'ambito delle attività di contrasto allo spaccio e alla criminalità nelle aree più sensibili della città. Secondo quanto riferito dalla prefettura, il presidio del territorio nelle ultime settimane ha già portato a diversi arresti e a significativi risultati investigativi. Le indagini proseguono per ricostruire l'esatta dinamica dell'aggressione e il movente dell'accoltellamento.
2: Tre fucili d'assalto sono stati ritrovati dai carabinieri in una zona boschiva vicino a Fusine, nel territorio di Tarvisio, in provincia di Udine. Le armi erano abbandonate nella boscaglia e custodite in valigette. Si tratta di due fucili semi-automatici, oltre a un terzo modello. Tutte le armi erano complete di caricatore, ma prive di munizioni. Sul posto sono intervenuti anche gli artificieri del comando provinciale dei carabinieri di Udine per mettere in sicurezza il materiale e svolgere i rilievi tecnici. Secondo i primi accertamenti investigativi, i fucili sarebbero collegati a episodi criminali avvenuti nella vicina Austria. Le armi sono state sequestrate e saranno ora sottoposte ad approfondimenti balistici.
1: Chiudiamo con lo sport. Calcio: dopo tre anni di silenzio e tensioni è tornato il sereno tra Romelu Lukaku e il direttore sportivo dell'Inter Piero Ausilio. L'incontro è avvenuto a Monte Carlo durante la festa per i 30 anni dell'agenzia di Federico Pastorello. Secondo quanto ricostruito, il centravanti belga si sarebbe avvicinato spontaneamente al dirigente interista chiedendo «Ti posso salutare?». Da lì un lungo abbraccio e circa mezz'ora di confronto per chiarire le incomprensioni nate nell'estate del 2023 dopo la finale di Champions League persa a Istanbul e l'addio del giocatore all'Inter. Lukaku avrebbe anche presentato le proprie scuse per alcuni atteggiamenti del passato che avevano irritato profondamente la dirigenza nerazzurra. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 14:03.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Stai ascoltando?
2: Lui è Nicky. Ripariamo pianoforti.
3: Ho l'iperacusia. Sono allergico ai rumori forti.
1: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
4: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
5: Non fare niente di stupido.
1: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman. Un thriller che ti entra nella testa.
3: Scordatelo, ho chiuso.
6: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
3: Io sono solo un accordatore.
1: Tuner, l'accordatore. Dal 28 maggio al cinema.
7: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
8: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
9: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
10: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
8: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
11: Lo lascerai, prima o poi.
8: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
12: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
13: Ecco le previsioni meteorologiche previste per le prossime 24 ore. Al nord il tempo sarà stabile e prevalentemente soleggiato per gran parte della giornata. Solo nel pomeriggio, lungo i rilievi montuosi di Trentino, Veneto e Piemonte occidentale, potranno svilupparsi locali annuvolamenti con qualche occasionale piovasco. Al centro, sulla Sardegna, il cielo resterà sereno fino al primo pomeriggio. Successivamente, nelle aree interne lungo la dorsale appenninica, si formeranno annuvolamenti sparsi che potranno dar luogo a brevi rovesci, soprattutto sui rilievi dell'Alta Toscana. I fenomeni tenderanno comunque a dissolversi rapidamente verso sera, lasciando nuovamente spazio a schiarite. Al sud e sulla Sicilia qualche addensamento interesserà l'Appennino e il versante tirrenico della Calabria, dove nel pomeriggio saranno possibili rovesci locali. Sul resto delle regioni meridionali e sull'isola il tempo si manterrà bello e soleggiato. Le temperature minime saranno in aumento su gran parte del paese, con rialzi più sensibili al nord e sulle isole maggiori. Le massime cresceranno soprattutto su Trentino Alto Adige, Basso Lazio, Campania e Basilicata, mentre altrove non si registreranno variazioni significative. I venti soffieranno deboli o moderati dai quadranti settentrionali al centro-sud, con rinforzi che nel meridione potranno raggiungere intensità di burrasca, deboli e variabili invece al nord. Per quanto riguarda i mari, resteranno molto mossi il basso Adriatico, lo Ionio, con attenuazione del molto ondoso sul settore meridionale dello Ionio in serata, mossi il medio-basso Tirreno, lo Stretto di Sicilia e l'Adriatico centrale. Calmo il Mar Ligure, poco mossi gli altri bacini. Ed è tutto per il momento, a più tardi.
12: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah però...
1: Più qualità,
2: più radio.
1: Con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB. Blue.

5 italiani oggi al Roland Garros, il primo vincitore di giornata in campo maschile è stato però Flavio Cobolli, tra poco Luciano Darderi sfida un altro argentino Comesana, più tardi Matteo Arnaldi se la vedrà con Tsitsipas, mentre Matteo Berrettini aspetta il francese Rinderknecht. Il calcio a Napoli, scelta del nuovo tecnico al rush finale, l'ex allenatore del Napoli intanto è già nel mirino di altre formazioni con una pista che porta in Turchia, poi i motori tra poco.

0: Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. 5 italiani oggi al Roland Garros, match difficile per Yannick Sinner, battuto al terzo set dall'argentino Juan Manuel Cerundolo dopo i primi due conquistati senza grosse difficoltà. Il primo vincitore di giornata in campo maschile è stato però Flavio Cobolli, capace di superare senza difficoltà il cinese Yibing Wu, numero 92 ATP, 6-4, 6-4, 6-4 il punteggio in favore dell'azzurro, il quale ha impiegato 2 ore e 10 minuti per portare a casa un match in cui è sempre stato in controllo. Cobolli, che aveva già battuto Wu pochi mesi fa nei quarti di Acapulco, torna così al terzo turno dello Slam parigino per il secondo anno consecutivo. Tra poco Luciano Dardi sfida un altro argentino con Mesana, più tardi Matteo Arnaldi se la vedrà invece con Tsitsipas, mentre in serata Matteo Berrettini aspetta il francese Rieder Knecht. Il calcio a Napoli, scelta del nuovo tecnico al rush finale, restano due nomi anche se con il passare delle ore appare sempre più probabile che l'italiano possa avere la meglio su Allegri, tuttavia il presidente starebbe ancora assumendo informazioni su entrambi i tecnici, valutando i pro e i contro delle diverse soluzioni. De Laurentiis si è detto al massimo un'altra settimana di tempo per arrivare ad una decisione. I contatti diretti o indiretti tra i due tecnici nella sede della Film Mauro con Diego Nappi, Francesco Caliandro, gli agenti di Italiano, contemporaneamente i dirigenti del Napoli hanno avuto un altro colloquio con Allegri e un'intesa di massima sarebbe stata trovata su un contratto biennale. L'ex allenatore del Napoli è già nel mirino di altre formazioni con una pista che porta in Turchia, il servizio della redazione.
2: La Fenerbahce sogna una rivoluzione tutta italiana. In Turchia tornano infatti con forza le indiscrezioni che accostano Antonio Conte alla panchina del club di Istanbul dopo l'addio ufficiale al Napoli. A rilanciare l'ipotesi sono diversi media turchi, secondo cui Hakan Safi, candidato alla presidenza del Fenerbahce, starebbe lavorando ad un progetto ambizioso con forti riferimenti al calcio italiano. Nel piano ci sarebbe anche Paolo Maldini in un ruolo dirigenziale. L'ex capitano dirigente del Milan, almeno per ora, non avrebbe smentito i contatti. Il nome di Conte era già circolato nei giorni scorsi, ma adesso le voci tornano ad intensificarsi proprio dopo la separazione dal Napoli.
1: In occasione del ritiro precampionato a Ponte di Legno Tonale, il Cagliari sarà impegnato in due amichevoli contro Sampdoria e Modena dopo i primi lavori svolti al Cry Sport Center di Assemini. I rossoblù partiranno per l'Alta Val Camonica il 22 luglio, all'indomani giovedì 23, e in programma l'amichevole con la Samp martedì 28 e in calendario il test match con i gialloblù emiliani. Motori, la MotoGP parla all'ex campione del mondo e oggi pilota Aprilia, Jorge Martin, uscito dal periodo nero per i numerosi infortuni. La caduta di Barcellona ha fatto riemergere gli spettri. Adesso mi sento bene, ha detto, nessuna frattura, quindi penso che sia stato un buon test anche per il mio corpo, ha detto la vigilia del Gran Premio d'Italia in programma nel weekend al Mugello. Ultima pagina, in chiusura, la città di Rende nel Cosentino si prepara ad ospitare uno degli appuntamenti più importanti della stagione nazionale di squash. Dal 29 al 31 maggio presso lo Scorpion Health Club si svolgeranno i campionati italiani assoluti individuali e di prima categoria maschili e femminili organizzati dalla Federazione Italiana Gioco Squash. E con lo sport per il momento è tutto, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 15:03.

Beat Crazy. La striscia rock di Prima Radio Digitale. Tutti i giorni, dalle 15 alle 16 e in replica alle 21.

0: Prima Traffic.
1: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
2: Ecco le previsioni meteorologiche previste per le prossime 24 ore. Al nord il tempo sarà stabile e prevalentemente soleggiato per gran parte della giornata. Solo nel pomeriggio, lungo i rilievi montuosi di Trentino, Veneto e Piemonte occidentale, potranno svilupparsi locali annuvolamenti con qualche occasionale piovasco. Al centro, sulla Sardegna, il cielo resterà sereno fino al primo pomeriggio. Successivamente, nelle aree interne lungo la dorsale appenninica, si formeranno annuvolamenti sparsi che potranno dar luogo a brevi rovesci, soprattutto sui rilievi dell'Alta Toscana. I fenomeni tenderanno comunque a dissolversi rapidamente verso sera, lasciando nuovamente spazio a schiarite. Al sud e sulla Sicilia qualche addensamento interesserà l'Appennino e il versante tirrenico della Calabria, dove nel pomeriggio saranno possibili rovesci locali. Sul resto delle regioni meridionali e sull'isola il tempo si manterrà bello e soleggiato. Le temperature minime saranno in aumento su gran parte del paese, con rialzi più sensibili al nord e sulle isole maggiori. Le massime cresceranno soprattutto su Trentino, Alto Adige, Basso Lazio, Campania e Basilicata, mentre altrove non si registreranno variazioni significative. I venti soffieranno deboli o moderati dai quadranti settentrionali al centro-sud, con rinforzi che nel meridione potranno raggiungere intensità di burrasca, deboli e variabili invece al nord. Per quanto riguarda i mari, resteranno molto mossi il basso Adriatico e lo Ionio, con attenuazione del moto ondoso sul settore meridionale dello Ionio in serata, mossi il medio-basso Tirreno, lo Stretto di Sicilia e l'Adriatico centrale. Calmo il Mar Ligure, poco mossi gli altri bacini. Ed è tutto per il momento, a più tardi.
1: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Beat Crazy, la striscia rock di Prima Radio Digital.

Israele attacca Beirut, centrato un edificio dove vivevano alcune famiglie. Ci sarebbero anche diverse vittime. Torna a scaldarsi anche il fronte tra Iran e Stati Uniti. In Svizzera un uomo accoltella tre persone al grido di Allah Akbar. Arrestato la deputata di Noi Moderati Michela Vittoria Brambilla, indagata in un'inchiesta della procura di Milano per false fatturazioni. La politica, la maggioranza è spaccata sull'adesione dell'Ucraina all'Unione Europea. E poi una curiosità tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Continua l'escalation in Medio Oriente. Questa mattina l'IDF ha attaccato Beirut. I media libanesi riferiscono che il raid ha colpito a Shuwaifat, nella zona sud della capitale. Ci sarebbe un numero imprecisato di vittime. Secondo i media, i missili israeliani hanno centrato un edificio dove vivevano alcune famiglie. Si tratta del primo attacco dell'IDF contro la capitale libanese da 3 settimane a questa parte. Nei giorni scorsi era emersa la contrarietà dell'amministrazione americana ad eventuali raid, perché in America non vogliono vedere palazzi crollati a Beirut, ma un alto funzionario israeliano aveva affermato che gli attacchi mirati sono esclusi dal diktat del presidente Donald Trump. E torna a scaldarsi anche il fronte tra Iran e Stati Uniti. Nuovo attacco americano nella regione meridionale iraniana intorno alla città portuale di Bandar Abbas. Come pochi giorni fa, l'azione è stata definita dagli statunitensi puramente difensiva. Immediati gli attacchi di rappresaglie iraniani che sostengono di aver colpito una base militare americana, nuovi attacchi missilistici e con droni anche sui paesi del Golfo, in particolare gli Emirati Arabi Uniti e il Kuwait, sparati colpi anche contro alcune petroliere che avrebbero tentato di passare lo stretto di Hormuz tenendo i radar spenti. In Svizzera un uomo accoltella 3 persone al grido di Allah Akbar, arrestato il servizio della redazione.
2: Momenti di paura questa mattina davanti alla stazione ferroviaria di Winterthur nel canton Zurigo in Svizzera. Un cittadino svizzero di 31 anni ha aggredito 3 persone armato di coltello intorno alle 8:30. Secondo alcuni testimoni, l'uomo avrebbe urlato all'Akbar mentre passava vicino ad un gruppo di bambini. Le autorità elvetiche hanno arrestato l'aggressore mentre nell'area della stazione è stata avviata una vasta operazione di polizia. I 3 feriti, cittadini svizzeri di 28, 43 e 52 anni, sono stati trasportati in ospedale. Uno di loro sarebbe in gravi condizioni. Gli investigatori stanno ora cercando di chiarire il movente dell'aggressione e verificare eventuali collegamenti con ambienti estremisti.
1: In Italia adesso la deputata di Noi Moderati Michela Vittoria Brambilla, indagata in un'inchiesta della Procura di Milano per false fatturazioni assieme ad altre persone in relazione alla realizzazione del suo programma TV dalla parte degli animali e a un meccanismo di sponsorizzazione, emerge da un'attività di perquisizione della Guardia di Finanza, come anticipato dalla Repubblica Online e confermato da fonti qualificate. Perquisizione in corso nella sede dell'ENCI, ossia l'Ente Nazionale Cinofilia Italiana, e di 3 società di produzione televisiva e che non riguardano la parlamentare. La politica, la maggioranza è spaccata sull'adesione dell'Ucraina all'Unione Europea. A mettere un punto sulla posizione contraria della Lega, il ministro degli esteri, il vice premier Antonio Tajani, arrivando alla riunione informale dei ministri degli esteri europei a Cipro. Il governo afferma è favorevole, il problema aggiunge è quello dei tempi. Si sta studiando a livello europeo qual è la formula migliore. Guardiamo pagina. L'orientamento sessuale e l'identità di genere non possono costituire un criterio di esclusione per chi chiede di svolgere un ruolo educativo in un'associazione. A dirlo è l'associazione Guide Scout Cattolici Italiani, AGESCI, nel documento Identità di genere e orientamento sessuale affettivo, approvato dal loro consiglio. Decisione accolta con soddisfazione dall'Arcigay, mentre per le associazioni pro vita c'è il rischio di una colonizzazione ideologica gender. Abbiamo terminato, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 16:04.

0: Dai, Genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in campagna e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
4: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
5: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
6: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
7: Chiudi gli occhi, che note sono?
8: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
9: Da regista premio Oscar Daniel Roer.
10: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
9: Un thriller emozionante.
11: Scordatelo, ho chiuso.
9: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
12: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
13: Io sono solo un accordatore.
9: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
14: Prima Radio, musica ed informazione.

crollo di Sinner al Roland Garros, l'alto atesino accusa un malore e viene eliminato da Juan Manuel Cerundolo. Mafia ha ritrovato il tesoro della droga di Matteo Messina Denaro. La politica Meloni torna sulla necessità di una deroga al patto di stabilità per far fronte all'emergenza energetica. La cronaca è giallo a Torino dopo il ritrovamento di un cadavere nel fiume Dora. Ancora cronaca e di nuovo lo sport tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buonasera e ben ritrovati dalla redazione. Crollo di Sinner al Roland Garros, l'alto atesino numero uno al mondo, stava conducendo 2-7-0 quando ha accusato un malore ad un solo game dal terzo e vincente set, che poi ha perso 7-5. Da lì in poi non è riuscito più a contenere l'avversario, l'argentino Juan Manuel Cerúndolo, che si è imposto per 3-7-2. Il punteggio finale di 3-6-2-6, 7-5-6-1, 6-1. Veniamo adesso al ritrovamento del tesoro della droga di Matteo Messina Denaro. È stato rintracciato, spezzettato in 9 paesi dopo decenni in cui era scomparso nei conti di decine di società, una fortuna da oltre 200 milioni di euro che è stata sequestrata al termine di una complessa operazione internazionale coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo. 3 persone sono state arrestate con l'accusa di impiego di denaro di provenienza illecita aggravato dall'agevolazione mafiosa. La politica: non possiamo dire ai cittadini che i soldi ci sono solo per la difesa, e lo dico da persona che sostiene con forza la necessità che Italia ed Europa facciano di più per difendersi. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ospite di Mattino 5 su Canale 5, parlando della trattativa con la Commissione Europea per ottenere flessibilità per le misure contro il caro energia. Quando chiedi a qualcun altro di occuparsi della tua difesa, poi lo paghi, ha sottolineato Meloni, ribadendo che se di fronte alle crisi non siamo in grado di dare risposte ai cittadini e alle imprese, rischiamo che non ci sia più niente da difendere in questa nazione. La cronaca è giallo a Torino dopo il ritrovamento di un cadavere, il servizio della redazione.
2: I militari di Torino stanno indagando sul ritrovamento del cadavere di un uomo nel fiume Dora. Il corpo, non ancora identificato, è stato recuperato all'altezza del ponte Medio Ottavo sul lungo Dora Firenze. Sul posto sono intervenuti i militari dell'Arma insieme agli specialisti della sezione scientifica per effettuare i rilievi. Gli investigatori stanno cercando di risalire all'identità della vittima e di chiarire le cause della morte. Al momento nessuna ipotesi viene esclusa.
1: Chiesto l'ergastolo per Cinzia D'Alpino, l'imprenditrice balneare di 65 anni imputata di aver ucciso nel settembre 2024 a Viareggio in provincia di Lucca, investendolo più volte a bordo di un SUV, il 52enne marocchino che le aveva rubato poco prima la borsa. Secondo l'accusa, D'Alpino non ha tentato di fermare l'uomo, ma di aggredirlo e sopraffarlo, agendo con volontà omicidiaria e con l'intento di punirlo come forma di giustizia privata, sostenuto in aula l'APM al termine dell'istruttoria. Sport in chiusura: il calcio, dopo 3 anni di tensioni e silenzio, è tornato il sereno tra Romelu Lukaku e il direttore sportivo dell'Inter, Piero Ausilio, il servizio della redazione.
3: L'incontro è avvenuto a Monte Carlo durante la festa per i 30 anni dell'agenzia di Federico Pastorello. Secondo quanto ricostruito, il centravanti belga si sarebbe avvicinato spontaneamente al dirigente interista chiedendo «ti posso salutare?». Da lì un lungo abbraccio e circa mezz'ora di confronto per chiarire le incomprensioni nate nell'estate del 2023 dopo la finale di Champions League persa a Istanbul e l'addio del giocatore all'Inter. Lukaku avrebbe anche presentato le proprie scuse per alcuni atteggiamenti del passato che avevano irritato profondamente la dirigenza nerazzurra. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
1: L'ipotesi Andoni Iraola per la panchina del Milan sembra essere tramontata. Il tecnico basco sarebbe intenzionato a restare in Premier League. Resta quindi senza un nome certo la panchina rossonera, mentre continua il casting per la ricerca del tecnico che avrà il compito di rilanciare il Milan dopo l'ennesimo fallimento. Oltre a Xavi si fa anche il nome di Oliver Glasner, attuale allenatore del Crystal Palace e fresco di vittoria della Conference League. Il suo addio a fine stagione, già ufficializzato, e la vittoria in Conference è stato il miglior regalo di commiato dopo i 2 trofei vinti dal 2025 ad oggi. Abbiamo terminato, più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
4: Sono le 17:01.

0: Accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah, però...
1: Più qualità,
2: più radio,
1: con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio in DAB Plus, con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

0: Prima Traffic.
1: Luce verde, Campania. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Buonasera dalla redazione, ben trovati. Sulla tangenziale di Napoli abbiamo incolonnamenti verso Pozzuoli, tra le uscite di Doganelle di Capodimonte, coda a tratti anche verso Capodichino, tra le uscite di Fuorigrotte di Corso Malta. Decisamente trafficato al tratto partenopeo dell'Autosole, dove abbiamo rallentamenti con code a tratti a partire da San Giovanni a Teduccio fino all'uscita per Acerra Fragola. Traffico congestionato nel nodo di Salerno sulla 2 del Mediterraneo, code a partire da Fratte fino all'uscita di Salerno Porto, in direzione quindi Napoli. Anche sulla 3 Napoli-Pompe-Salerno tra Salerno-Porto e il bivio per Avellino. Sulla tangenziale di Salerno, incolonnamenti tra l'uscita Torrione-Sala-Bagnano e il bivio che mette sulla A2 del Mediterraneo. Lavori notturni sulla 3 Napoli-Pompe-Salerno dalle ore 22, chiusura dell'autostrada tra Nocera Inferiore e Cava dei Tirreni in direzione di Salerno. La riapertura è prevista domani mattina alle ore 6. Lavori notturni anche sulla tangenziale di Napoli, chiusa tra le ore 23 di questa sera alle ore 6 di domani tra Capodimonte e Corso Malta verso Capodichino. Sempre tra le 23 e le 6, attenzione, chiusura della tangenziale anche tra il bivio con l'Autosole e l'uscita di Capodimonte, in questo caso naturalmente in direzione di Pozzuoli. E quella di domani sarà una giornata difficile per chi si sposta in treno a causa di uno sciopero di 24 ore indetto da alcune sigle sindacali di base e che coinvolgerà il personale nel gruppo Ferrovie dello Stato e Italo Nuovo Trasporto Viaggiatori. Le agitazioni, attenzione, scatteranno alle 21 di questa sera per terminare alla stessa ora di domani. Fasce di garanzia sui treni regionali dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con l'Automobile Club di Napoli, i comuni di Napoli e Salerno e il servizio Onda Verde Campania. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
4: Ecco le previsioni meteorologiche previste per le prossime 24 ore. Al nord il tempo sarà stabile e prevalentemente soleggiato per gran parte della giornata. Solo nel pomeriggio, lungo i rilievi montuosi di Trentino, Veneto e Piemonte occidentale, potranno svilupparsi locali annuvolamenti con qualche occasionale piovasco. Al centro, sulla Sardegna, il cielo resterà sereno fino al primo pomeriggio. Successivamente, nelle aree interne lungo la dorsale appenninica, si formeranno annuvolamenti sparsi che potranno dar luogo a brevi rovesci, soprattutto sui rilievi dell'Alta Toscana. I fenomeni tenderanno comunque a dissolversi rapidamente verso sera, lasciando nuovamente spazio a schiarite. Al sud e sulla Sicilia qualche addensamento interesserà l'Appennino e il versante tirrenico della Calabria, dove nel pomeriggio saranno possibili rovesci locali. Sul resto delle regioni meridionali e sull'isola il tempo si manterrà bello e soleggiato. Le temperature minime saranno in aumento su gran parte del paese, con rialzi più sensibili al nord e sulle isole maggiori. Le massime cresceranno soprattutto su Trentino Alto Adige, Basso Lazio, Campania e Basilicata, mentre altrove non si registreranno variazioni significative. I venti soffieranno deboli o moderati dai quadranti settentrionali al centro-sud, con rinforzi che nel meridione potranno raggiungere intensità di burrasca, deboli e variabili invece al nord. Per quanto riguarda i mari, resteranno molto mossi il basso Adriatico, lo Ionio, con attenuazione del moto ondoso sul settore meridionale dello Ionio in serata, mossi il medio-basso Tirreno, lo Stretto di Sicilia e l'Adriatico centrale. Calmo il Mar Ligure, poco mossi gli altri bacini. Ed è tutto per il momento, a più tardi.
3: Prima Radio, musica ed informazione.

0: ucciso in Ucraina un contractor italiano. Il PIL americano nel primo trimestre è cresciuto meno del previsto, di contro l'inflazione americana è salita in maggio meno delle attese degli analisti. Il governo di Cuba ha denunciato che circa il 28% della popolazione dell'isola soffre problemi nell'approvvigionamento di acqua corrente. Un italiano di 38 anni, Steven Mattaboni, è stato ucciso da uno squalo nelle acque dell'Australia occidentale. E poi selezionati i quattro finalisti del premio Estensia. Tra poco.
1: Prima Radio Digital. Prima Radio Digital.

0: Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buona serata e ben ritrovati dalla redazione. Un contractor italiano, Alex Pineschi, è stato ucciso in Ucraina. La notizia della morte dell'uomo è stata resa nota dall'associazione di volontari Memorial, che ha scritto: il nostro amato fratello è morto sul campo di battaglia. Pineschi, 42 anni, era partito come volontario in difesa dell'Ucraina dopo l'invasione russa iniziata nel 2022, originario di La Spezia, ex alpino. La vittima aveva anche combattuto contro l'ISIS nel nord dell'Iraq. L'americano nel primo trimestre è cresciuto meno del previsto, segnando un più 1,6% rispetto al più 2% inizialmente stimato. Di contro, l'inflazione americana è salita in maggio dello 0,4% rispetto ad aprile, sotto le attese degli analisti che scommettevano su più 0,5%. L'aumento tendenziale è stato del 3,8% in linea con le previsioni. L'indice core netto di energie alimentari è salito dello 0,2% rispetto al mese scorso e del 3,3% su base annua. Il governo di Cuba ha denunciato che circa il 28% della popolazione dell'isola soffre problemi nell'approvvigionamento di acqua corrente a causa della crisi energetica aggravata dal blocco petrolifero imposto dagli Stati Uniti e dalle più recenti sanzioni economiche. Secondo i dati diffusi alla TV di Stato dal presidente dell'Istituto Nazionale delle Risorse Idriche, circa 2,7 milioni di persone incontrano difficoltà nell'accesso regolare all'acqua potabile. Rodriguez ha spiegato che la carenza di carburante e i blackout stanno compromettendo il funzionamento delle stazioni di pompaggio, degli impianti di trattamento e dei sistemi di distribuzione idrica. Un italiano di 38 anni, Steven Mattaboni, è stato ucciso da uno squalo nelle acque dell'Australia occidentale. L'uomo originario di Montagna Alta, in provincia di Sondrio, in Valtellina, sarebbe stato attaccato dall'animale durante un'immersione di pesca subacquea vicino a Rottnest Island, non lontano da Perth. Inquietante ritrovamento in provincia di Udine. Il servizio della redazione.
2: Tre fucili d'assalto sono stati ritrovati dai carabinieri in una zona boschiva vicino a Fusine, nel territorio di Tarvisio, in provincia di Udine. Le armi erano abbandonate nella boscaglia e custodite in valigette. Si tratta di due fucili semi-automatici, oltre a un terzo modello. Tutte le armi erano complete di caricatore, ma prive di munizioni. Sul posto sono intervenuti anche gli artificieri del comando provinciale dei carabinieri di Udine per mettere in sicurezza il materiale e svolgere i rilievi tecnici. Secondo i primi accertamenti investigativi, i fucili sarebbero collegati a episodi criminali avvenuti nella vicina Austria. Le armi sono state sequestrate e saranno ora sottoposte ad approfondimenti balistici.
1: La giuria tecnica del premio Estense, nel corso della riunione che si è svolta questa mattina a Ferrara, ha selezionato i quattro titoli finalisti tra i 75 volumi candidati che si contenderanno l'Aquila d'Oro 2026. Birman Cosenza con L'altro Garibaldi, Diari di Caprera, Gianluca Di Feo con Il cielo sporco, Tonia Mastroboni con La peste, indagine sulla destra in Germania, e Nello Trocchia con Invincibili, la mafia albanese da Roma alla conquista del mondo. Il premio Estense dal 1965 premia l'eccellenza del giornalismo italiano. Abbiamo terminato, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 18:03.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
3: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Stai ascoltando?
7: Lui è Nicky. Ripariamo pianoforti.
8: Ho l'iperacusia. Sono allergico ai rumori forti.
6: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
9: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
10: Non fare niente di stupido.
6: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman. Un thriller che ti entra nella testa.
8: Scordatelo, ho chiuso.
11: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
8: Io sono solo un accordatore.
6: Tuner, l'accordatore. Dal 28 maggio al cinema.
12: Prima Radio, musica ed informazione.
13: Dai, Genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
14: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in campagna e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
12: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

tra qualche istante nel prossimo appuntamento con l'informazione regionale. Questi principali titoli: 12enne accoltellato dal padre nel rione Sanità. Forio di Ischia, resta grave la donna picchiata dal padre. Avellino festeggia pizza. Salerno, De Luca già in strada. A Fragola danneggiata la targa per Martina Carbonaro. Giffoni Film Festival, sequestro da 478.000 euro. Napoli, corsa alla panchina tra Allegri e Italiano. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata tra poco.

0: la Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione regionale. È stato il padre, probabilmente in preda ad una crisi di astinenza, da coltellare il figlio di 12 anni nel rione Sanità di Napoli. Il ragazzo è ricoverato in gravi condizioni. L'uomo avrebbe colpito il figlio 2 volte anche davanti ai sanitari del 118 intervenuti dopo le segnalazioni dei vicini. Presenti in casa anche le 2 sorelle della vittima di 10 e 16 anni. L'aggressore si è poi ferito con lo stesso coltello. È stata estubata ma resta in gravi condizioni la 37enne aggredita brutalmente dal padre a Forio d'Ischia. La donna è ricoverata all'ospedale Rizzoli dopo un delicato intervento chirurgico. Il sindaco Stani Verde ha condannato l'episodio parlando di violenza inaccettabile. Nello Pizza è il nuovo sindaco di Avellino con il 54,48% dei voti. Festa nella notte per il centro-sinistra. A Salerno invece Vincenzo De Luca, dopo la vittoria, ha subito effettuato sopralluoghi contro parcheggiatori abusivi e ritardi nei cantieri cittadini. Vandalizzata la targa della panchina rossa dedicata a Martina Carbonaro, la 14enne uccisa 1 anno fa dall'ex fidanzato ad Afragola in provincia di Napoli. Oggi in città è prevista una fiaccolata commemorativa che attraverserà il centro fino al luogo dove fu ritrovato il corpo della ragazza. La Guardia di Finanza di Napoli e la Procura della Corte dei Conti contestano un presunto danno erariale da oltre 478.000 euro legato alle edizioni del Giffoni Film Festival dal 2016 al 2024, coinvolto l'ente autonomo Giffoni Experience, che annuncia piena collaborazione con le autorità. Calcio: il Napoli accelera per scegliere il nuovo allenatore dopo Antonio Conte. Il presidente Aurelio De Laurentiis e il direttore sportivo Manna stanno incontrando gli agenti di Massimiliano Allegri e Vincenzo Italiano. La decisione potrebbe arrivare entro una settimana. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 19:03.

0: Accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah, però...
1: Più qualità,
2: più radio,
1: con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio in DAB Plus, con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

0: Matteo.
1: Ecco le previsioni meteorologiche previste per le prossime 24 ore. Al nord il tempo sarà stabile e prevalentemente soleggiato per gran parte della giornata. Solo nel pomeriggio, lungo i rilievi montuosi di Trentino, Veneto e Piemonte occidentale, potranno svilupparsi locali annuvolamenti con qualche occasionale piovasco. Al centro, sulla Sardegna, il cielo resterà sereno fino al primo pomeriggio. Successivamente, nelle aree interne lungo la dorsale appenninica, si formeranno annuvolamenti sparsi che potranno dar luogo a brevi rovesci, soprattutto sui rilievi dell'Alta Toscana. I fenomeni tenderanno comunque a dissolversi rapidamente verso sera, lasciando nuovamente spazio a schiarite. Al sud e sulla Sicilia qualche addensamento interesserà l'Appennino e il versante tirrenico della Calabria, dove nel pomeriggio saranno possibili rovesci locali. Sul resto delle regioni meridionali e sull'isola il tempo si manterrà bello e soleggiato. Le temperature minime saranno in aumento su gran parte del paese, con rialzi più sensibili al nord e sulle isole maggiori. Le massime cresceranno soprattutto su Trentino, Alto Adige, Basso Lazio, Campania e Basilicata, mentre altrove non si registreranno variazioni significative. I venti soffieranno deboli o moderati dai quadranti settentrionali al centro-sud, con rinforzi che nel meridione potranno raggiungere intensità di burrasca, deboli e variabili invece al nord. Per quanto riguarda i mari, resteranno molto mossi il basso Adriatico, lo Ionio, con attenuazione del moto ondoso sul settore meridionale dello Ionio in serata, mossi il medio-basso Tirreno, lo Stretto di Sicilia e l'Adriatico centrale. Calmo il Mar Ligure, poco mossi gli altri bacini. Ed è tutto per il momento, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

l'ASCO, la Procura di Pavia ha disposto una consulenza per valutare le condizioni patologiche idonee a incidere sulla capacità di intendere e di volere nei confronti di Andrea Sempio. In Svizzera un uomo accoltella tre persone al grido di Allah Akbar, arrestato, è un atto di terrorismo per le autorità. Un sacerdote avrebbe molestato più volte un ragazzino minorenne durante le confessioni nella sua parrocchia in Puglia, nella diocesi di Ugento Santa Maria di Leuca. La ricerca italiana è solida, colmate le differenze tra istituzioni. Il gruppo SAI ha completato l'operazione di acquisizione del quotidiano La Stampa e dei rami d'azienda collegati. Poi lo sport, crollo di Sinner al Roland Garros tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buonasera e ben ritrovati dalla redazione. La Procura di Pavia ha disposto una consulenza per valutare le condizioni patologiche idonee e incidere sulla capacità di intendere e di volere nei confronti di Andrea Sempio. Lo si legge in una nota firmata dal procuratore Fabio Napoleone, il consulente tecnico nominato per l'esame e il professor Roberto Catanesi, medico psichiatra. Sempio è l'unico indagato nell'inchiesta bis sul delitto di Garlasco in cui ha perso la vita il 13 agosto del 2007 Chiara Poggi. In Svizzera un uomo accoltella tre persone al grido di Allah Akbar. Per le autorità è un atto terroristico. Il servizio della redazione.
2: Momenti di paura questa mattina davanti alla stazione ferroviaria di Winterthur nel canton Zurigo in Svizzera. Un cittadino svizzero di 31 anni ha aggredito tre persone armato di coltello intorno alle 8:30. Secondo alcuni testimoni l'uomo avrebbe urlato Allah Akbar mentre passava vicino ad un gruppo di bambini. Le autorità elvetiche hanno arrestato l'aggressore mentre nell'area della stazione è stata avviata una vasta operazione di polizia. I tre feriti, cittadini svizzeri di 28, 43 e 52 anni, sono stati trasportati in ospedale. Uno di loro sarebbe in gravi condizioni. Gli investigatori stanno ora cercando di chiarire il movente dell'aggressione e verificare eventuali collegamenti con ambienti estremisti.
1: La deputata di Noi Moderati, Michela Vittoria Brambilla, indagata in un'inchiesta della Procura di Milano per false fatturazioni assieme ad altre persone in relazione alla realizzazione del suo programma TV dalla parte degli animali e a un meccanismo di sponsorizzazione, emerge da un'attività di perquisizione della Guardia di Finanza, come anticipato da La Repubblica Online e confermato da fonti qualificate. Perquisizione in corso nella sede del ENCI, ossia l'Ente Nazionale Cinofilia Italiana, e di tre società di produzione televisiva e che non riguardano la parlamentare. Un sacerdote ha molestato più volte un ragazzino minorenne durante le confessioni nella sua parrocchia in Puglia, nella diocesi di Ugento Santa Maria di Leuca. Il prete di 69 anni è stato arrestato e messo agli arresti domiciliari con l'obbligo del braccialetto elettronico. Nel corso dell'interrogatorio di garanzia il parroco si sarebbe difeso dalle accuse del giovane, dichiarandosi innocente e sostenendo che i contatti con il ragazzino fossero parte di un rito di purificazione che chiesto dallo stesso minore, che riteneva di essere posseduto dal demonio. La ricerca italiana in buona salute, solida e dinamica negli ultimi 20 anni, è riuscita a colmare le differenze nella qualità inizialmente presenti tra le varie istituzioni del paese, offrendo un quadro più omogeneo rispetto al passato. È quanto emerge dal rapporto sulla valutazione della qualità della ricerca, che fotografa la situazione nel periodo compreso tra il 2020 e il 2024, presentato oggi a Roma dall'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario della Ricerca. Al rapporto hanno partecipato 132 istituzioni, di cui 100 università, 13 enti pubblici di ricerca e 19 istituzioni volontarie, per un totale di quasi 76.000 ricercatori. Il gruppo SAI ha completato l'operazione di acquisizione del quotidiano La Stampa e dei rami d'azienda collegati. Per favorire questo processo, il gruppo SAI ha costruito una subholding SAI Piemonte, composta da gruppo SAI con il 51% e Toto Holding con il 49%, finalizzata la partecipazione di maggioranza nella società La Stampa SAI, che sarà proprietaria della testata. Lo sport, il tennis: crollo di Sinner al Roland Garros. L'alto attesino, numero uno al mondo, stava conducendo 2-7-0 quando ha accusato un malore ad un solo game dal terzo e vincente set, che poi ha perso 7-5. Da lì in poi non è riuscito più a contenere l'avversario, l'argentino Juan Manuel Cerúndolo, che si è imposto per 3-7-2. Il punteggio finale 3-6-2-6 7-5 6-1 6-1. Non c'è altro, buona serata.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 20:02.

0: Dai, genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in campagna e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

0: Prima Traffic.
1: Luce verde, Campania. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Buonasera, bentrovati. Migliorato il traffico vista l'ora su strade ed autostrade della regione. Restano code solo sulla tangenziale di Napoli, tra Secondigliano e Corso Malta, verso Pozzuoli. Si lavora questa notte proprio sulla tangenziale di Napoli, chiusa tra le 23 e le 6, tra Capodimonte e Corso Malta, verso Capodichino. Sempre tra le 23 e le 6, chiusura della tangenziale, anche tra il bivio con l'Autosole e l'uscita di Capodimonte in direzione Pozzuoli. Lavori questa notte sulla A3 Napoli-Pompei-Salerno. Dalle 22 alle 6 di domani chiusura tra Nocera Inferiore e Cava dei Tirreni in direzione di Salerno. Sciopero domani di 24 ore nel trasporto ferroviario indetto da alcune sigle sindacali di base che coinvolgerà personale nel gruppo Ferrovie dello Stato e Italo Nuovo Trasporto Viaggiatori. Le agitazioni scatteranno alle 21 di questa sera per terminare alla stessa ora di domani. Fasce di garanzia sui treni regionali dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. È tutto. Grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con l'Automobile Club di Napoli, i comuni di Napoli e Salerno e il servizio Onda Verde Campania. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
4: Ecco le previsioni meteorologiche previste per le prossime 24 ore. Al nord il tempo sarà stabile e prevalentemente soleggiato per gran parte della giornata. Solo nel pomeriggio, lungo i rilievi montuosi di Trentino, Veneto e Piemonte occidentale, potranno svilupparsi locali annuvolamenti con qualche occasionale piovasco. Al centro, sulla Sardegna, il cielo resterà sereno fino al primo pomeriggio. Successivamente, nelle aree interne lungo la dorsale appenninica, si formeranno annuvolamenti sparsi che potranno dar luogo a brevi rovesci, soprattutto sui rilievi dell'Alta Toscana. I fenomeni tenderanno comunque a dissolversi rapidamente verso sera, lasciando nuovamente spazio a schiarite. Al sud e sulla Sicilia qualche addensamento interesserà l'Appennino e il versante tirrenico della Calabria, dove nel pomeriggio saranno possibili rovesci locali. Sul resto delle regioni meridionali e sull'isola il tempo si manterrà bello e soleggiato. Le temperature minime saranno in aumento su gran parte del paese, con rialzi più sensibili al nord e sulle isole maggiori. Le massime cresceranno soprattutto su Trentino Alto Adige, Basso Lazio, Campania e Basilicata, mentre altrove non si registreranno variazioni significative. I venti soffieranno deboli o moderati dai quadranti settentrionali al centro-sud, con rinforzi che al meridione potranno raggiungere intensità di burrasca, deboli e variabili invece al nord. Per quanto riguarda i mari, resteranno molto mossi il basso Adriatico e lo Ionio, con attenuazione del molto ondoso sul settore meridionale dello Ionio in serata, mossi il medio-basso Tirreno, lo stretto di Sicilia e l'Adriatico centrale. Calmo il Mar Ligure, poco mossi gli altri bacini. Ed è tutto per il momento, a più tardi.
3: Prima Radio, musica ed informazione.

0: qualche stunt nel prossimo appuntamento con l'informazione regionale. Questi principali titoli: 12enne accoltellato dal padre nel rione Sanità. Forio di Ischia resta grave la donna picchiata dal padre. Avellino festeggia pizza. Salerno, De Luca già in strada. A Fragola danneggiata la targa per Martina Carbonaro. Giffoni, Film Festival, sequestro da 478.000 euro. Napoli, corsa alla panchina tra Allegri e Italiano. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata tra poco.
1: Prima Radio Digital. Prima Radio

0: la Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione regionale. È stato il padre, probabilmente in preda ad una crisi di astinenza, da coltellare il figlio di 12 anni nel rione Sanità di Napoli. Il ragazzo ricoverato in gravi condizioni. L'uomo avrebbe colpito il figlio 2 volte anche davanti ai sanitari del 118 intervenuti dopo le segnalazioni dei vicini. Presenti in casa anche le 2 sorelle della vittima di 10 e 16 anni. L'aggressore si è poi ferito con lo stesso coltello. È stata estubata ma resta in gravi condizioni la 37enne aggredita brutalmente dal padre a Forio d'Ischia. La donna è ricoverata all'ospedale Rizzoli dopo un delicato intervento chirurgico. Il sindaco Stani Verde ha condannato l'episodio parlando di violenza inaccettabile. Nello Pizza è il nuovo sindaco di Avellino con il 54,48% dei voti. Festa nella notte per il centro-sinistra. A Salerno invece Vincenzo De Luca, dopo la vittoria, ha subito effettuato sopralluoghi contro parcheggiatori abusivi e ritardi nei cantieri cittadini. Vandalizzata la targa della panchina rossa dedicata a Martina Carbonaro, la 14enne uccisa un anno fa dall'ex fidanzato ad Afragola in provincia di Napoli. Oggi in città è prevista una fiaccolata commemorativa che attraverserà il centro fino al luogo dove fu ritrovato il corpo della ragazza. La Guardia di Finanza di Napoli e la Procura della Corte dei Conti contestano un presunto danno erariale da oltre 478.000 euro legato alle edizioni del Giffoni Film Festival dal 2016 al 2024, coinvolto l'ente autonomo Giffoni Experience, che annuncia piena collaborazione con le autorità. Calcio: il Napoli accelera per scegliere il nuovo allenatore dopo Antonio Conte. Il presidente Aurelio De Laurentiis e il direttore sportivo Manna stanno incontrando gli agenti di Massimiliano Allegri e Vincenzo Italiano. La decisione potrebbe arrivare entro una settimana. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

Beat Crazy la striscia rock di Prima Radio Digitale. Tutti i giorni dalle 15 alle 16 e in replica alle 21

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Stai ascoltando?
2: Lui è Nicky. Ripariamo pianoforti.
3: Ho l'iperacusia. Sono allergico ai rumori forti.
4: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
5: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
6: Non fare niente di stupido.
4: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman. Un thriller che ti entra nella testa.
3: Scordatelo, ho chiuso.
7: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
3: Io sono solo un accordatore.
4: Tuner, l'accordatore. Dal 28 maggio al cinema.
8: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
9: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
10: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
11: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
9: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
12: Lo lascerai, prima o poi.
9: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
13: Prima Radio, musica ed informazione.
0: Questa è Prima Radio Digital.

0: Accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah, però...
1: Più qualità,
2: più radio,
1: con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio in DAB Plus, con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB. Hello.

0: Meteo.
1: Ecco le previsioni meteorologiche previste per le prossime 24 ore. Al nord il tempo sarà stabile e prevalentemente soleggiato per gran parte della giornata. Solo nel pomeriggio, lungo i rilievi montuosi di Trentino, Veneto e Piemonte occidentale, potranno svilupparsi locali annuvolamenti con qualche occasionale piovasco. Al centro e sulla Sardegna il cielo resterà sereno fino al primo pomeriggio. Successivamente, nelle aree interne lungo la dorsale appenninica, si formeranno annuvolamenti sparsi che potranno dar luogo a brevi rovesci, soprattutto sui rilievi dell'Alta Toscana. I fenomeni tenderanno comunque a dissolversi rapidamente verso sera, lasciando nuovamente spazio a schiarite. Al sud e sulla Sicilia qualche addensamento interesserà l'Appennino e il versante tirrenico della Calabria, dove nel pomeriggio saranno possibili rovesci locali. Sul resto delle regioni meridionali e sull'isola il tempo si manterrà bello e soleggiato. Le temperature minime saranno in aumento su gran parte del paese, con rialzi più sensibili al nord e sulle isole maggiori. Le massime cresceranno soprattutto su Trentino, Alto Adige, Basso Lazio, Campania e Basilicata, mentre altrove non si registreranno variazioni significative. I venti soffieranno deboli o moderati dai quadranti settentrionali al centro-sud, con rinforzi che al meridione potranno raggiungere intensità di burrasca, deboli e variabili invece al nord. Per quanto riguarda i mari, resteranno molto mossi il basso Adriatico e lo Ionio, con attenuazione del molto ondoso sul settore meridionale dello Ionio in serata, mossi il medio-basso Tirreno, lo stretto di Sicilia e l'Adriatico centrale. Calmo il Mar Ligure, poco mossi gli altri bacini. Ed è tutto per il momento, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Prima Radio Digital. Prima Radio Digital. Prima Radio Digital.
1: E questa sera si è fatta tarda e meglio che la mamma mano. E c'è una yamma, però che stupida canzone va a cantamma. E gira e vota, un lessama su una battuta annotata. E si manda, vota e

0: Dai, Genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in Campania e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

0: Accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah però...
1: Più qualità,
2: più radio.
1: Con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

0: Madama Doré ha perso sei figlie tra i bar del porto e le sue meraviglie.
1: Madama Doressa puzza di gatto, volta la carta e paga il riscatto.
0: Paga il riscatto con le borse degli occhi, piene di foto di

0: Dai, Genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in campagna e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.